0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 2:58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 3:37.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidè.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: La solita strada, bianca come il sale.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 6 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 7:16.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 7 e 57 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Sempre più tua, sempre più super!
4: Sono le 8:33.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.
7: Sei su Radio Super e si sente.
8: Sono le 9:01.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 9:55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

mi disse: prendimi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi credi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 10 e 40 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho perso.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 11 e 21 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Cari amici ascoltatori, anzi teleascoltatori e care amiche teleascoltatrici, oggi vi dà il buongiorno un Giorgio Conti non in grande forma, perché questo Palio delle Quadre ci ha veramente impegnati parecchio nei festeggiamenti che si sono protratti fino a notte fonda, per cui ho dormito poco. E possiamo dirlo tranquillamente, questa mattina leggermente rinco, però vabbè, siamo qui presenti. In diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, il Giorgio Conti Show parte anche oggi per l'ultima settimana del mese di luglio, che purtroppo se ne andrà, ma porterà ancora dei picchi di caldo veramente molto molto alti, quindi uomo avvisato, mezzo salvato. Oggi magari non sarò molto molto carico, quindi avrò necessariamente bisogno di voi, delle vostre telefonate per sostenermi, perché sono un po' fiacco, e non posso andare in mutua, per cui come potete aiutarmi naturalmente con le vostre telefonate al 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Sapete che non è un programma di dediche e di richieste, ma è un programma di quattro chiacchiere simpaticamente in famiglia, o anche semplicemente di chi vuol telefonare, non avendolo mai fatto, per dire che mi sta ascoltando. Sapete che a me la cosa fa molto molto piacere. Abbiamo già una telefonata, mi dicono sì, perfetto, pronto!
1: Pronto!
0: Con chi pronto?
1: Oggi finalmente sono la prima.
0: Oh, Ortensia!
1: Ortensia da Muratello.
0: Oh, sul podio numero uno oggi.
1: Sì, spero che Gianfranco sia all'ascolto, perché venerdì, l'ultima chiamata che ha fatto, sì, mi sono molto preoccupata quando ho parlato della sua mamma e cose varie. Non mi dilungo perché sennò mi avete una piangere. Mi spiace molto e spero che chiami e mi dica come sta.
0: Dunque, ha preoccupato un po' tutti.
1: Come non...
0: la sua grande commozione però diceva: io già non sono messo bene, ok? Mia mamma, che ha più di 90 anni, le hanno riscontrato un brutto male, eppure è stata lei a fare coraggio a me, e quindi si è commosso, si è commosso, è stato veramente è stato veramente bello. Allora una mamma, scusa mamma, mi viene a piangere anche a me, una mamma è così, basta, va bene così.
1: Infatti una mamma è così,
0: e meno male che ci sono, Ortensia. Scusa sì, il momento di commozione, ma ricordando quella telefonata di Gianfranco, insomma, mi scappa la lacrimuccia anche a me, per cui non sono, non sono fatto di ferro. Non...
1: Vorrei dire tante cose, ma non ce la faccio più.
0: Diciamo che tutta la famiglia di Radio Super gli è molto molto vicina.
1: Perché sentendo la sua storia, la sua preoccupazione, anch'io, anche se la mia sono 30 anni che è morta, ma mi sembra ieri, per cui torni sempre indietro col tempo, per cui so cosa prova e mi dispiace.
0: Speriamo sia all'ascolto e che magari trovi il coraggio di chiamarci, la forza di chiamarci per aggiornarci, ok?
1: Dopo, per carità, sappiamo tutti benissimo che nessuno è eterno, però quando ti capita, che comunque è la tua, anche se avesse 130 anni, che l'hai goduta fino lì, però purtroppo quando c'è il taglio...
0: Esatto, per cui... esatto. Ma il lato commovente è non era il figlio che cercava di sostenere la madre, era la madre che diceva: abbi cura di te. Va bene.
1: È una mamma, è immensa.
0: Sì, è vero, è vero. Ortensia, andiamo con la musica, sennò cominciamo a piangere subito oggi.
1: Va bene, va bene. Ciao carissimo, buona settimana, prepariamoci al caldo. Speriamo che Gianfranco chiami presto, così magari ci dice qualcosa di buono.
0: E ci solleva lo spirito, ok?
1: Va bene.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Ortensia. Anche a te.
1: Ciao.

0: Beh, visto che deve essere una versione estiva del Giorgio Conti Show, cerchiamo almeno di rallegrarlo con la musica, in questo caso Gianni Morandi, un po' arrabbiatino con la sua lei che ha fatto le ore piccole, però lo sapete, quando le donne si ritrovano, insomma, le ciacola e fanno sempre tardi. Noi abbiamo degli compiti da espellere e quindi iniziamo con calma.
1: Messaggio promozionale.
0: Iniziamo a ringraziare lo sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show, ovvero GFP RAC, azienda che ha sede qui a San Giovanni di Polaveno e che si occupa di componenti meccanici per l'elettronica. Lo fa da 50 anni, ma da quando è nata si è sempre rinnovata, ha sempre investito, ha creato nuovi reparti, nuove lavorazioni e oggi si pone tra le 5 più importanti d'Italia nel suo settore. Settore che è molto particolare, per questo che vi chiedo, se siete interessati, andate a vedere il sito internet, lì vedete tutti i vari reparti di produzione, le varie lavorazioni, soprattutto i pezzi che vengono prodotti e poi venduti in tutta Italia e in tutta Europa. GFP RAC la trovi in via Artigiani 40, San Giovanni di Polaveno, in provincia di Brescia, con telefono 030 84 453 e come sempre al nostro amico Nicola Palini l'augurio di una buona settimana e grazie di cuore.
1: Fine messaggio promozionale.
2: Le 12 e 13 minuti.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno bella donna dalla Valcamonica, come stai?
1: Io bene, e tu?
0: Io un po' conciato male stamattina.
1: Perché?
0: Perché ho fatto 3 giorni di bagordi e quando,
1: ah, beh, quello...
0: e quando la carta d'identità sale e poi paghi le conseguenze.
1: Ecco. Siamo così, è così.
0: Un weekend a Leoni e lunedì mattina da Cucumeri.
1: È andato tutto bene?
0: Ma c'era, guarda, ieri sera un mare di gente, mai visto così tanto
1: Dai.
0: Pubblico in questo paese che debordava, era bello, bello, molto bello. Complimenti agli organizzatori. Adesso io poi verrò da te a luglio, lo sai, vero?
1: E dopo ti riprendi, pian piano, oggi ti riposi un po', ti riprendi. Tu.
0: Sì, oggi giornata molto...
1: Da divano.
0: Ecco, esatto. Il tuo weekend com'è andato?
1: Qua ieri pomeriggio alle 3 è venuto un bel temporalino.
0: Ma dai.
1: E come sempre rovina la giornata, poi alla fine è venuta mia figlia, mi dice dai che andiamo a quel bar lì che si cammina un quarto d'ora, facciamo 2 passi a bere il caffè, erano le 3 qualcosa. Tutto un tratto è diventato buio buio, si è venuto sul vento, è venuto il temporale.
0: Ma signor, no, qui no.
1: Sabato no, l'ho portata fuori liscia. No, 2 gocce la sera sono venute, non è stato temporale, però è venuto giù uno sgroglio di acqua anche lì sabato sera.
0: Però preparati perché torna sto caldo bestiale, torna.
1: Pota sì, torna, lo so, e saranno ancora temporali, ma se si senti, se tu ascolti il telegiornale cosa c'è in giro, lascia perdere.
0: Ecco, è l'ultimo dei problemi,
1: non
0: vero?
1: Non ascoltare niente, ecco. Perché guarda, cose bruttissime.
0: Esatto.
1: Allora, vengo al dunque. Prima ho sentito la signora che ha parlato di Gianfranco.
0: Ortensia.
1: Sì, io dico solo, Gianfranco è una persona eccezionale. Io un po' di anni che lo seguo, lo sento, e anche qualche anno fa lui seguiva anche altre trasmissioni con cui... con quello che ha lui, con quello che passa a lui...
0: È quello che dico
1: tende
0: io.
1: Tende sempre... a fare, non so, tenere su morale a tutti gli altri.
0: È vero, e noi sappiamo bene come sta lui. E
1: cioè,
0: lui...
1: Io lo so bene ormai, io posso dirti, io non ho corrispondenza con Gianfranco, però tramite una persona che lui mi ha mandato dei messaggi che... Insomma, ecco, io quando lo sento mi viene da dire... È una persona che, perché guarda che se fossero tanti come lui, non so se riuscirebbero anche solo a dire le parole che dice lui.
0: Esatto, esatto.
1: E se all'ascolto gli mando un abbraccio, è un po' di anni che lo sento così, poi ho scoperto già da un po' questa cosa qua, e io dico, è una persona da ammirare.
0: Molto, molto, molto.
1: Perché anche in televisione se sente per qualcuno che dice questo, quest'altro, lui subito chiama e gli tiene sul morale. E guarda che non è da tutti,
0: Soprattutto quando tu stesso sei in certe condizioni.
1: Difatti,
0: esatto.
1: Il suo percorso di vita non è tanto
0: esatto,
1: facile, ragazzi.
0: È lì la sua grande forza, è lì.
1: Ha una forza
0: e io
1: enorme.
0: Ho un'ammirazione per questo uomo veramente grande.
1: È vero.
0: Anzi.
1: E poi ti volevo dire, comunque io ti ho recuperato sul mio telefonino, che sai che non ti sentivo più.
0: Ah ecco.
1: Sabato alle 10:30, non so se non se sono stata tecnologica o se non ero ancora ubriaca.
0: Ah, ecco.
1: Però devo ringraziare il tuo collega Pierangelo che mi ha detto solo una piccola cosa: spegni il telefono e riaccenderlo. E lì è saltato fuori ancora il mio programmino.
0: Questo è un'operazione che dovremmo fare tutti ogni 2 o 3 giorni perché
1: si resetta.
0: Ma io
1: quello lì non ci avrei neanche pensato. Dopo sabato Pierangelo mi ha detto prova, spegni, riaccendilo. E dopo lui era in diretta, mi è venuto fuori Pierangelo, e come tu, c'è Atrium, no?
0: Esatto.
1: Ecco, ho messo sul mio ditino e è partito tutto.
0: Quindi tutto risolto?
1: Tutto risolto e sono contenta.
0: Allora,
1: e saluto anche Pierangelo perché anche lui sabato e domenica ha fatto 2 bellissime dirette, grazie anche a lui.
0: Che tra l'altro lui sarà con voi tutto agosto, eh?
1: Sì, lo so, non so, non sappiamo ancora gli orari definitivi, come saranno gli orari, però penso che sabato lo dirà perché ormai siamo i primi di
0: Per
1: agosto.
0: forza,
1: Sì,
0: esatto.
1: lui
0: Dunque,
1: e sua moglie, anche suo figlio, e no, bravi, bravi, bravi,
0: bravi,
1: non c'è
0: molto,
1: niente da
0: molto,
1: dire.
0: molto, molto, è un fratello, un collega.
1: Che dirti, Giorgio? Anche noi dal 5 iniziamo le camunerie. Se vuoi venire a fare una festa anche qua, ti preparo da bere.
0: Tu su WhatsApp mandami man mano i messaggi.
1: Sì, adesso vado a fare la foto del tutto il programma, poi te lo mando.
0: Va bene, allora, la canzone che stava andando prima era una canzone di musica soul che Gianfranco ama
1: Sì.
0: molto e l'avevo messa per lui. A nome mio e tuo e di tutti gli ascoltatori ho scelto anche una canzone italiana. Sì,
1: Davvero?
0: Fabrizio De André, Amico Fragile. Ce l'ascoltiamo
1: Bella,
0: insieme?
1: bella. La metti subito così
0: Subito,
1: l'ascolto.
0: subito.
1: Grazie
0: Un
1: Giorgio,
0: bacione
1: e ti
0: grande.
1: ascolto e ti mando un bacione, sei forte, sei grande, sei tutto.
0: Oh, la Madonna, grazie, ti adoro.
1: Ciao
0: Ciao.
1: Giorgio, ciao ciao.
0: Ciao.

0: In una nuvola rossa.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto? Pronto? Sono Franca.
1: Ciao Franca, come stai?
2: Ti mando tanto il campanello.
1: Ah!
0: Se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre d'altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea.
1: Pronto?
2: Ciao Giorgio, sono Carla.
1: Buongiorno carissima e buona
2: intanto
1: settimana.
2: Se Gianfranco mi sente, un abbraccio forte con tutto l'affetto possibile. Ti auguro un buon inizio settimana. Giorgio, volevo dirti una cosa, la leonessa del 787 è muta ancora da due giorni. Meno male che c'è il 118, però un giorno è stato muto anche lui.
1: Sai cosa posso dire? Sono ammutolito.
2: Non lo so, fa quello che ne ha voglia quella lì. E quando non ne ha voglia, no. No, il fatto che io con te posso parlare, oramai il numero è lì sopra pressione,
1: esatto.
2: poi ce l'ho nella mente. Mi manca tanto la musica, le canzoni, perché io la tengo per i miei occhi adesso. Le immagini sono un po' con i fori maculari, tutte e
1: certo.
2: Due, vedo tutto storto, e delle volte la musica sola mi distende, senza vedere le facce, questo e quello, capisci? Per me è una medicina questa musica, perché alla sera vado a letto senza le immagini negli occhi, insomma, i miei occhi adesso, insomma, non è che sono cieca, no?
1: No, certo.
2: Vedo tutto male, tutto storto, non riesco più a scrivere, a leggere, e questo mi dispiace tanto, perché era il mio hobby, il mio passatempo, lavorare, i lavori che facevo, non vedo più i punti, non vedo più. Unica cosa adesso che mi fa vivere è la musica, capisci? Ecco.
1: E sai perché io ti piaccio tanto? Perché non mi vedi.
2: Non è vero, anche Pierangelo gliel'ho detto, vi ascolto molto volentieri, ma è come se vi vedessi,
1: Ameno, ma col cuore si vede tutto.
2: È come se vi vedessi, perché da come uno si comporta, come parla, come io le faccio un'analisi subito, per cui è come se vi vedessi tutte e due, davvero.
1: Grazie, ecco. Per queste belle parole, sei sempre molto intensa, lo sai,
2: no,
1: e tu sai che la nostra famiglia ti adora, tutti.
2: Sì, abbraccio tutti, saluto tutti, Gianfranco ti mando un bacione, spero che mi senta, ecco.
1: Speriamo tutti che sia all'ascolto oggi, sì.
2: Ecco, sì, perché vedo che fanno tutti i saluti, insomma, io è tanto che lo conosco, saranno 30 anni almeno, e non l'ho mai visto, lo conosco così, proprio tramite la televisione, eccetera, eccetera. Niente, scusa le mie chiacchiere, ti saluto e domani chissà che la leonessa parli, almeno mi mandi la musica.
1: Ascolta, ecco, prova a darle qualcosa da mangiare, magari ha fame.
2: Le farò la polenta con lo stufato.
1: Va bene, fanne per due allora, che arriva anche il leone qua.
2: Buona settimana.
1: Ciao Carla, un bacione.
2: Buona settimana, ciao.
1: Ciao.
0: Tu

sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile,

0: Mamma mia che brividi, pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, eccolo qui il nostro corrispondente da Polaveno che ci fa una sintesi della serata conclusiva del Palio delle Contrade. Chi ha vinto?
1: Esatto. Tu.
0: Lo so.
1: E allora?
0: No, ma era per farlo sapere. Se lo dicevo,
1: lo dicevo io,
0: quello lì se la tira, invece no, ci è andata bene. E quindi come vittorie abbiamo eguagliato quell'altro... lì nell'album delle vittorie, abbiamo raggiunto,
1: avete fatto doppietta,
0: esatto, dai, è andata bene,
1: perché anche l'anno scorso eravate voi.
0: Soddisfatto?
1: Sì, molto.
0: Stanco?
1: Un po'.
0: Adesso c'è tutto da smontare, da archiviare, le fotografie, c'è un bel lavoro anche dopo, parecchio. Ma io so che tu lo fai con tanta passione, per cui rivoltiamoci le maniche e, visto che farà ancora caldo, studiamo.
1: Sì.
0: Pronto per il lavoro?
1: Ferie oggi.
0: Sei in ferie oggi?
1: Oggi sì.
0: Il giorno dopo non si poteva andare a lavorare, no?
1: No.
0: Hai fatto bene.
1: Sono rientrato da 4.
0: Lo so, te lo meriti, e colgo l'occasione per ringraziare tutti gli organizzatori, ma permettimi per ringraziare tutti quelli che hanno passato una di queste sere a Polaveno, anche solo da turisti. Sono stati tanti.
1: Sono molto orgoglioso,
0: sì,
1: perché Lucaiolo, che ha fatto correre l'Oca Rossa, è un mio cuginetto.
0: Ah, ecco.
1: Quindi sono molto orgoglioso.
0: E ci credo. Ripeto, bella manifestazione, tanta gente e a questo punto
1: e tanta allegria
0: soprattutto, tanta voglia di stare insieme, e a questo punto ci vediamo al Palio dell'anno prossimo per forza.
1: Sì.
0: Bene, allora buone vacanze per oggi e rilassati che è meglio, ok?
1: Sì, è andato al mio Steven più tardi,
0: ti abbraccio forte.
1: Andrò al bar più tardi, da Steven.
0: Va bene, me lo saluti. Ciao, bell'uomo.
1: Certo.
0: Ciao.
1: Ciao.

persi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiama

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Wow, che finalone ragazzi! Water Shadow Pale che i Dick Dick tradussero senza luce. In realtà, visto che non era loro, ma ovviamente il Ray Procolarum, a questo punto ho detto scelgo una versione che non sia né dell'uno né dell'altro, ma molto molto bella. A me è piaciuta molto. È piaciuta anche a voi? Non mi interessa, a me è piaciuta. Scherzo ovviamente. Adesso però non scherzo perché parlo di un argomento importante.
1: Messaggio promozionale.
0: Importante perché parlo della salute dei vostri occhi. Occhiali perfetti, ottica Zanetti. Gli occhi vanno tenuti controllati già da bambino e non aspettate troppo a rimandare questi controlli, soprattutto se andando da Zanetti non è come alla mutua che dovete prenotare 6 mesi prima. Andate là tranquillamente e vi sottoponete a questo test visivo computerizzato che legge tutto ciò che di positivo e di negativo c'è nei vostri occhi. E una volta avuto il referto, Zanetti vi propone anche la soluzione migliore. I prezzi sono più che vantaggiosi, anche perché se vi presentate a nome di Radio Super avrete un trattamento particolare. E questo lo sanno molto molto bene alcuni amici che sono già andati. Per cui vi ricordo i 2 punti vendita, uno a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020 e l'altro in via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 085. Peraltro il negozio di Iseo è aperto anche la domenica, quindi se fate una capatina sul lungo lago di Iseo andate a trovare il mio amico Zanetti. Grazie.
1: Fine messaggio promozionale.

Abbiamo ripescato un Renato Zero degli inizi, quando i suoi fans si chiamavano Sorcini, oggi sono le Pantegane oramai, perché io ho avuto modo di conoscerlo proprio quando cantava queste canzoni, proprio lì a Roma, dove girava ovviamente nei vari quartieri, ed era già, almeno lì a casa sua, era già molto molto conosciuto, ancora prima che facesse il Triangolo e cose del genere. Poi in un secondo momento è maturato artisticamente, è passato a brani molto più impegnativi, e da Amico in poi sono state tutte canzoni molto molto molto molto serie, effettivamente. Dunque, sono le 12:44 e voglio cercare anche oggi di mettere la mia nota positiva a questa giornata. Non mi sono mai pentito. Devo dirvelo, cari amici, è vero, purtroppo. Ci si può pentire? No. Non mi sono mai pentito del bene che ho fatto a persone che poi si sono allontanate. Molte non hanno capito, altre hanno dimenticato e alcune hanno solo approfittato della mia bontà. Ma io continuo a mettere cuore in tutto quello che faccio e tutto quello che farò, perché so che prima o poi la vita restituisce tutto a tutti. E io voglio solo dalla vita cose belle. Il vostro Giorgio Conti.

0: such a cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear.
1: E ritorniamo alle nostre belle simpatiche telefonate. Pronto?
2: Buongiorno, buon Giorgio.
1: Buongiorno carissima.
2: Ecco, sono d'accordissimo con te su quello che hai detto. Veramente, vogliamo le cose belle.
1: Sì, e facciamo di tutto perché accadano. Quindi, quindi non odiamo, non seminiamo rancori, non, ecco.
2: Ascolta Giorgio, ieri ho incontrato, ma proprio così, per caso, e anche se siamo confinanti, vicini di casa, questo ragazzo, cinquantenne, l'età dei miei figli, e così mi sono ricordata un fatto, perché quando mi vedo, ordolole, ma è proprio rozzo un po', no? Oh, vendole! Vabbè, non ha importanza questo con il suo pastore tedesco. E così mi è venuto in mente un fatto e ridevo da sola proprio, ti dico la verità. Quando sono venuta qua circa 20 anni fa proprio a stabilirmi qua con i miei animali così, praticamente fuori nel prato era seduto nel suo cortile con la mamma e mi dice: sai che sono andato dal dottore lì nell'ambulatorio, insomma lì dove sei? Praticamente c'era una persona, un uomo che era interessato a te. Torniamo 20 anni fa, io dico, ma davvero era interessante? Sì, voleva sapere se vivi da sola e così, ma non mi ha detto chi è, io non ho chiesto. E io ho detto che sei da sola. No, dico, dai, per cortesia, non dire che sono da sola, perché poi non si sa mai, ecco, quello che può.
1: Arrivano i lumacotti dopo.
2: Beh, passa un mesetto,
1: okay.
2: Un mesetto di nuovo, ecco, facendo il giro del campo con le mie caprette così, e lì di nuovo seduto, guarda, ho incontrato di nuovo quello là che è interessato a te. Ah sì? Sì, mi ha chiesto di non, ma è ancora sola la Ersilia. La Ersilia, la signora, adesso non so se ha fatto il nome. E lui dice, no, c'è un via vai uomini. E io le dico, ma sei matto? Ma cosa
1: dal nulla al troppo.
2: Ma cosa vai a dire? Sei stata tu a dirmi di non dire che sei sola.
1: Ma ci sono le vie di mezzo, gli hai detto che ci sono,
2: Mamma mia, guarda, incredibile.
1: È il bello della vita, dai, siamo tutti pezzi rari, tutti unici,
2: certo,
1: nel bene
2: certo.
1: E nel male, nei pregi e nei difetti, non ce n'è uno uguale all'altro, grazie a Dio.
2: Certo, guarda.
1: Io non so se sopporterei un altro come me, francamente, per cui te lo dico con tutto il cuore. Ersilia, preparati al caldo, mi raccomando, perché torna. E quindi...
2: sì, purtroppo ho sentito... comunque guarda queste cose, caldo, freddo, così alla fine si spera sempre di riuscire a superarle, ci sono cose che non si superano.
1: Esatto.
2: Purtroppo, perché quando ti ho chiamato venerdì hai visto cosa è successo a questo bambino di 14 anni. Guarda, se non avessi avuto visione accesa o un rumore, avrei sentito, perché proprio in linea d'aria a 50 metri avrei sentito le urla della sorella. Questa cosa mi ha straziato veramente, non mi sono ancora ripresa, sono sincera.
1: Ti sei sentita impotente, perché sì, dici forse, però dici
2: non lo so, guarda,
1: sono dinamiche cose,
2: essendo mamma, essendo, non so, guarda, è una cosa atroce quello che è successo.
1: È vero.
2: Comunque ecco, spero che anche per Gianfranco, per amor del cielo, per tutte le persone che in questo momento per un modo o per l'altro stanno soffrendo, che quello lassù li aiuti a superare, affrontare con tanta forza e, insomma, questi momenti così difficili che la vita ci riserva, purtroppo.
1: Ecco, io dico che se l'unico problema che avessimo fosse il caldo, saremmo in paradiso. Ecco, per cui viva il caldo, ma però che lassù continui a tenerci una mano sulla testa, perché ne abbiamo bisogno. Senti,
2: faccio fatica a sentirti, ti sento molto lontano.
1: Io sento invece le tue galline lì, qualcosa che...
2: Forse sono diventata un po' sorgita. No, ma può darsi che sia il cellulare, ma sai che con questa umidità anche i cellulari ne risento.
1: Lo so. E poi quello
2: e
1: che
2: poi
1: hanno...
2: che mi entra nelle orecchie.
1: Quello che hanno consigliato ogni tanto chi ha il cellulare, ogni... almeno una volta a settimana, andrebbe spento e riacceso. Sì. Perché si rimette in moto, va magari a cancellarsi delle cose che si sono create, che disturbano, e quindi si riassestra da solo. Però almeno una volta a settimana andrebbe spento e riacceso subito. Ma lui in quei pochi secondi lì fa una specie di rinnovamento, si rigenera.
2: Ho sentito che parlavi anche con Rita, che saluto, beh, ho sentito che parlavi appunto di questo spegnere, così anche quando c'è un qualcosa che non... seguirò i consigli sicuramente.
1: Ecco, tu prova, poi mi saprai dire, va bene?
2: Grazie.
1: Un bacione grande.
2: Chiedo scusa se mi sono... di solito mi dilungo.
1: Ma è meglio lungo che corto. Ciao Cecilia!
2: Mi sono fatta una scorpaggiata di fichi a mezzogiorno.
1: Una ficata, insomma.
2: Come un...
1: Ciao.
2: Mamma mia, devo stare attenta. I fichi sono corti, Sono corti. Beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear. But his lies can't disguise what you feel. For a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death.

Mamma mia, ma come si fa a fare un acuto del genere? Io, francamente, no, sicuramente Mina potrebbe farcela, però... Bene, bene, sono le 12.53 e... Ve lo dico così, ma proprio tra le righe. Il cretino insiste, anche oggi, ma noi andiamo avanti, perché viviamo tutti con l'obiettivo di essere felici. Le nostre vite sono diverse eppure uguali. A volte qualche pirla cerca di renderle meno felici, ma forse è l'unica persona infelice è proprio lui. Parole di Giorgio Conti. Ok.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, sono Lucia.
0: Oh, la mia Lucienne, come stai?
1: Non troppo bene oggi, non so come mai, sarà stata la festa di sabato, che sabato abbiamo fatto una festa tremenda.
0: Sabato sera Leoni e lunedì mattina...
1: L'avete fatta voi la festa, e l'abbiamo fatta anche noi.
0: Con i ragazzi
1: con i reni in mano, tutti vestiti da barcaioli, diciamo.
0: Ma scusa una cosa, Lucien, erano le bisse o altre barche?
1: No, le bisse le hanno fatte dopo, prima hanno fatto la sfilata.
0: Ah, ok.
1: Hanno fatto la sfilata,

0: serve per dire, Lucien, che c'è in giro tanta, tanta buona gente, tanta, tanta.
1: Pieno, strapieno ai tavoli dei bar, strapieno che non sapevano più dove metterli. Invece alla sera, che ha detto mia figlia quando hanno fatto le barche, le bisse, okay, non c'era nessuno. Perché io sono venuta a casa perché non stavo bene, ho gli occhi che mi fanno morire. Adesso deve darmi gli occhiali nuovi, ma ha voluto metterci le lenti che si scuriscono quando si esce.
0: Belli, belli, costeranno qualcosina, ma sono belli.
1: Ecco, adesso vediamo, che ha detto mi chiamo in settimana, perché proprio non ci vedo quasi più. Non ci vedo più, mi fa male la testa, mi fa male tutto. E gli ho anche persi perché ero stufa. Togli e metti, togli e metti. Comunque è stata una bella festa e adesso ne fanno una al 15.
0: A Ferragosto ovviamente.
1: Sì, Ferragosto sì. Alla festa delle contrade quella.
0: Anche come abbiamo fatto noi questo weekend. Bene.
1: Ecco come avete fatto voi. Bene, voglio salutarti.
0: Grazie.
1: Perché sono distesa sul divano perché prima pensavo di morire dal mal di testa che avevo perché ti vedo poco o niente. E allora adesso in settimana mi darà i miei occhiali.
0: E vedrai che...
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Ecco. Tutti me lo dicono che è bravo.
0: Vai tranquilla, fidati dei professionisti, mi raccomando. Siamo nelle loro mani, ok?
1: Appena sono arrivata il primo giorno, mi veniva da piangere, mi ha portato un bicchiere d'acqua. Poi mi ha fatto il caffè con il cioccolatino.
0: E la Madonna, no.
1: Di una gentilezza è giovane, ha studiato, insomma, appena finito, non lo so
0: certo
1: quanto tempo. Sento che tutti dicono che è così bravo, ecco, ho provato ad andare, è già 28 anni, non è che sia...
0: Certo, anni, però...
1: È una famiglia di oculisti, diciamo.
0: Ecco, per cui è male di famiglia.
1: Ecco, è un male di famiglia.
0: Ecco, vedrai che ci vedrai meglio, sono sicuro.
1: Speriamo, mi ha detto che sono brava, mi ha fatto andare 3 volte a guardare tutte robe diverse con le loro macchine, giustamente, è vero, perché con gli occhi nudi.
0: Certo.
1: Ecco, bellissimo, bravo, gentile, adesso vediamo, spero solo che arrivino sti occhiali perché proprio guarda.
0: Ci aggiornerai allora, presto, ok?
1: Sì.
0: Lucien, ti cospargo di baci.
1: Anch'io perché ti meriti.
0: Tanti. Tutti. Ciao Lucien, ti voglio
1: sei
0: bene.
1: Sei bello come il sole, sei bello.
0: Oddio.

0: una cantante in carne ed ossa. Pronto?
1: Scusa l'indiscrezione, ascolta, abbiamo parlato di vista, adesso ti parlo di udito, della mia amica, la quale ti chiamerebbe ma dei problemi.
0: Ok.
1: Di udito, eccetera, la Edda di Novara. Ecco, lei, visto i problemi di udito, poco tempo fa è andata a farsi cambiare gli apparecchietti, no? Gli auricolari, eccetera, eccetera.
0: Ok.
1: Un pochino ha migliorata. Dove vive lei, fuori dalla sua casa, un po' isolata, c'è un bel verde, il prato, piante di fiori, mi ha mandato le foto, una meraviglia, di fiori, di frutti, niente, viene a casa dall'amplifon e mi chiama piangendo. Ho detto: cos'è successo, Edda? Niente.

0: Carla, sono mossa. Per la prima volta ho sentito il cinguettio degli uccellini.
1: Ma che bello, ma che bello.
0: Guarda, ma commosso che non ti dico. Adesso vado in casa, c'è del pane vecchio, lo sbriciolo tutto e poi lo do qui agli uccellini. E da allora quegli uccellini a una certa ora ritornano tutti.
1: Ecco, ma gli stupidi,
0: Per lei sembrano stupidaggini, però chi ama le bestiole sono cose che importano proprio, guarda.
1: Sì, perché fanno compagnia anche quelli.
0: Compagnia, anche i rumori. Io avevo un inquilino qui proprio sopra di me che è stato qui 20 anni. Adesso è mancata la sua mamma, si è liberata la casa, è inutile che stia qui a pagare l'affitto, certo. Giustamente, è andato via. Però qui in questa struttura molto larga, la mia è una casa del 500 col cortile, quando vanno via i miei, come adesso che vanno al mare, siamo soli, sono sola, adesso tutto agosto sono sola. Mi manca anche il rumore che faceva il ragazzo qui di sopra.
1: Eh beh, certo, perché diventano
0: volte,
1: familiari.
0: Sì, si fanno compagnia anche i rumori delle volte.
1: È vero.
0: E per quello che amo, l'ho sempre amata la musica e le canzoni, sono nata così proprio. Però se mi manca la musica, mi manca tutto, Giorgio.
1: No, teniamocela.
0: Allora saluto la mia amica per te, perché me lo dice sempre, Carla, diglielo al signor Giorgio, l'ho sentito una volta, ma deve essere una brava persona, mi ha detto salutalo per me, io non chiamo perché sento male, dopo faccio delle gaffe, insomma.
1: Però tu porta un grande abbraccio ad Edda quando la senti.
0: Senz'altro, lo accetterà con un grande piacere, te lo dico io. Perché siamo una mela tagliata a metà noi due. Vedi la televisione cosa ha fatto? È
1: esatto.
0: Stata lei a unirci, eh? Per una canzone, l'arcobaleno, che ci è piaciuta a tutte e due.
1: Certo.
0: E come mai le è piaciuta questa canzone? Ho pensato io, qui abbiamo qualcosa in comune e abbiamo tante cose in comune, anche importanti, che un giorno ti spiegherò. Ti mando un abbraccio, Giorgio.
1: E io ti voglio sempre infinitamente bene. Grazie. Ciao,
0: io
1: bella donna.
0: Di più.
1: Di più. Ciao. Grazie, ciao.

0: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Le 13 e 6 minuti.

0: Grandissima voce questa di Dionne Warwick, che ci porta direttamente alla seconda ora del Giorgio Conti Show, in diretta dalla Sala Ovale del piccolo emirato di Polaveno, naturalmente dalle 12 alle 14. Ci sentite sul canale 787, e sentite e non vedete, e il numero per chiamarci è il 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Buongiorno a tutti.
0: Nonna Lu, buongiorno.
1: Ma sai che è difficile prendere la linea ormai, è sempre occupato.
0: Perché
1: sempre...
0: c'è quel signore là famoso.
1: Ringraziamo il signore famoso, vorrei tanto il suo numero di telefono.
0: Ho già pronto una canzone per lui, Anna Tatangelo con Bastardo.
1: Bravo, mettigliela subito e continua a mettergliela quando fa così con lui, così tutti noi capiamo che c'è di mezzo lui e evitiamo di chiamare per di stare al telefono.
0: A me spiace citarlo perché non meriterebbe, ma almeno siete allertati del perché non trovate la linea. Dice, certo, ma come non parla nessuno, chiamo, è occupato.
1: È proprio un simpaticone.
0: E questa è la seconda settimana che sta veramente rompendo.
1: Sta un po' rompendo le palle.
0: Sì.
1: Giorgio, abbiamo a che fare anche con i rompipalle, non c'è niente da fare, tutti i giorni ne nasce uno e la troviamo per strada.
0: Perché la mamma degli imbecilli è sempre incinta.
1: Sì, è sempre incinta, è proprio vero, ma io non capisco il perché uno debba fare una cosa di questo genere, non posso capirla, nel senso che se è anche invidioso, sai... credo sia veramente un povero essere. Nel
0: sì,
1: senso
0: è frustrato tanto, che... è frustrato tanto, ma tanto.
1: Perché ecco. non si riesce a comprendere. Si diverte con poco comunque, si diverte veramente con poco, ma deve essere anche una persona di poco livello, poco spessore.
0: Forse nullo, direi addirittura nullo. Ok.
1: Bene. Infatti, ormai disperavo di sentirti e vabbè, ok.
0: Noi...
1: Saluto un po' tutti. Anche il giaguaro,
0: sì.
1: Gli siamo vicini tutti, che ci faccia avere notizie che siano positive.
0: Speriamo.
1: E salutiamo tutto il resto. Bella la serata di ieri sera, passiamo al divertimento.
0: Sì, sì, sì. Ci siamo ritagliati, io, la mia nonna Lu.
1: E io e i miei due bodyguard.
0: Esatto. Come sempre, in piacevole compagnia, davanti a un buon piatto,
1: esatto.
0: La serata è volata.
1: Bellissimi fuochi d'artificio, avrei avuto un casino sotto casa, fuori regola.
0: Guarda, una roba allucinante fino alle 4 di questa mattina.
1: Madonna mia, ma cosa facevano poi fino alle 4? Cantavano?
0: Giocavano, urlavano, poi sai quando hanno giù due calici in più, diventano sì, tutti karaoke.
1: Sì, diventano tutti bravissimi.
0: Però ti dico...
1: Si abbattono le barriere e vanno.
0: Lì ci sono due punti di vista, il rompiscatole sì. Le rompe e si lamenta, la persona sì. Tollerante come lo zio dice ma una volta all'anno che si divertano, santi, sì, è così bello sentirli.
1: Ci mancherebbe.
0: Non ho dormito stanotte, fino a farò il pisolino oggi, non è successo proprio nulla, ok,
1: va bene, noi ci dobbiamo vedere più tardi,
0: sì.
1: Verso che, scusa, notizia che forse non interessa a nessuno. Verso che ora, scusa Giorgio?
0: Dunque, calcolando che devo andare in farmacia, dopo le 3 sicuramente.
1: Ok.
0: Ma anche più tardi se vuoi, se sei...
1: Se tu mi dici posticipo tutto è meglio più tardi, così vado a fare la spesa.
0: Perfetto, allora diciamo nel tardo pomeriggio, ora aperitivo quando esco con Sandro, te lo portiamo su.
1: D'accordo,
0: va bene,
1: d'accordo.
0: Perfetto, okay. Ci siamo fatti i cacchi nostri in pubblico.
1: Ma non ho capito, scusa.
0: Ci siamo fatti i cacchi nostri in pubblico, ma non abbiamo vergogna di niente.
1: È vero. Un salutone a tutti.
0: Ciao Lu, ciao. E a gentile richiesta, Anna Tatangelo per te, Bastardo.

magari ti amo no, però bastardo sì, dai, ci sta. Dunque, una riflessione che io ho fatto durante una delle mie lezioni di comunicazione ai miei ragazzi. La più grande illusione dell'essere umano è credere di essere sempre dalla parte del bene. Quasi nessuno si considera il cattivo della propria storia. Ognuno giustifica le proprie azioni con le proprie ragioni, le proprie paure, le proprie ferite. Così, mentre giudichiamo gli altri, raramente troviamo il coraggio di giudicare noi stessi. Quante volte facciamo autocritica? Forse troppo poco. Forse la vera saggezza non consiste nel decidere chi ha ragione e chi ha torto, ma nel riconoscere quanto siamo limitati nel vedere tutta la verità, perché spesso c'è un po' di colpa da una parte e dall'altra. Chi cerca sinceramente la verità coltiva l'umiltà. Chi crede di possederla smette di cercarla. Prima di puntare il dito, guardiamo dentro il nostro cuore, perché è da lì che può iniziare ogni autentico, vero cambiamento.

portati al successo 40 anni fa, quando vinsero l'Eurovisione con Waterloo, da lì poi hanno dilagato vendendo veramente, posso dire, tonnellate di dischi in tutto il mondo. Grandi ABBA. Spesso dicono, quando non ti senti a posto, che il tempo è medico. E dicono sempre: lascia il tempo al tempo, perché certe cose solo il tempo le può far passare, solo col tempo ti puoi riconvertire, solo col tempo. Però occhio, ragazzi miei, mentre concediamo al tempo tutto questo tempo, il tempo se ne va e potrebbe essere troppo tardi. Per cui sì, il tempo risana tutte le ferite, il tempo è denaro, ma soprattutto usiamo il tempo per godere ogni attimo di questa vita. Col tempo. Lei, Dalida.

Beh, credo sia una cosa tristissima arrivare a un momento della tua vita in cui non hai più voglia di amare. Io credo non dovrebbe mai succedermi. Anche perché io non so voi, io sogno tutte le notti, sogno parecchio. Sogno spesso anche mia mamma, sogno persone che non vedo da tempo, faccio dei sogni strani dei quali puntualmente la mattina non mi ricordo, però sogno parecchio. Voi siete sognatori? Se per caso riuscite a trovare la linea libera, fatemelo sapere al 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3, sempre che riusciate a trovare la linea libera. Grazie.

0: Facciamoci cullare da questa melodia. Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno Franca.
1: Sono Franca di Erbusco. Quando ha chiamato la vita, che ha detto che non sembro più la Franca di prima, ha indovinato tutto.
0: In che senso? Aiutami a capire.
1: Te lo dico subito. 25 anni fa
0: sì?
1: È mancato mio marito.
0: Ok.
1: Io pagavo l'affitto e mia figlia pagava l'affitto. Io gli ho detto mia figlia, con quello che si prende del lavoro, la pensione, tutto, quello a TRF. Guarda, se troviamo una casettina da comprare. Allora abbiamo fatto così, io ho messo dentro tutti i soldi di mio marito, TRF, tutto l'ordo, e abbiamo comprato due appartamentini, lei sopra e io sotto. Ma le dico, tu dici di non dimenticare, ma le dico quel giorno che ho fatto questo romanzo, ho fatto questa proposta. Se io abitavo ancora là, avevo i miei soldi del TRF, pagavo il mio affitto normale e avrei vissuto. Invece, essendo 25 anni insieme, sempre fa silenzio. Pensa che l'altro giorno abbiamo litigato per un ramo di cachi.
0: Non ci credo.
1: Dove, no. Giorgio, per un ramo di cachi, perché io col temporale sono andata là, ho strappato il ramo di cachi. Ma il giardino è mio, non è che abita lei. Abbiamo litigato per un ramo di cachi. Io ti posso dire, per mia esperienza, è proprio vero che i figli sono pezzi e cuore, ma qualche volta, scusate, sono proprio pezzi di merda. Io non meritavo tutto questo. No, la vita ha capito tutto, io non meritavo tutto questo.
0: Io dico solo che fa male al cuore sentire una mamma dire queste cose, ma se la verità è quella, è amara, ovviamente.
1: Amara, super amara, per un ramo di cachi. Non mi ha guardato due giorni perché ho strappato un ramo di cachi. Ma no, quanto mai gli ho detto compariamo la casa, che così sono rimasta senza TRF, perché io stavo nel mio appartamentino. Guarda, fai i nostri noi genitori, quanti sbagli che facciamo noi genitori per aiutare i figli. Quanti sbagli che facciamo.
0: Però credimi, tu l'hai fatto col cuore, lei invece lo fa con cattiveria, il suo sbaglio,
1: ecco,
0: che è diverso.
1: Io l'ho fatto col cuore, perché dicevo, ecco, invece è tanto per dirti, è due giorni che non mi guarda per un ramo di cachi. Tu puoi dire la Franca aumenta le cose, no, è giuro, è pura verità, è due giorni che non mi guarda per un ramo di cachi e il giardino è mio,
0: No, guarda, ho una sola parola, è un po' volgare, ma visto che stiamo parlando di cachi, mandala a cacare.
1: Sì, perché quando voi avete detto che Gianfranco è una persona cara, sono sempre stata buona, cara, per fare un passo così, però non si può, questa non è la Franca che aspettava la vita. Grazie di avermi ascoltato, Giorgio.
0: Franca, ti sono vicino col cuore, sì. E sai che per gli anni che ci conosciamo ti voglio veramente bene.
1: Ecco, non avrei mai pensato, mai.
0: Stai serena. Stai serena.
1: Grazie, Giorgio.
0: Hai dalla tua ragione, stai serena. Ti abbraccio
1: grazie.
0: Forte.
1: Grazie, Giorgio.
0: Ciao, meraviglia.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: cuore. Pronto?
1: Mamma, una seconda volta che chiamo oggi, dopo non chiamerò mai più.
0: Ma fa niente, ti assolvo nel nome dell'arancio, me lo sbuccio e me lo mangio, assolta.
1: L'ortensia di Muratello, mi è spiaciuto per sentire la... si chiama Franca.
0: Sì.
1: Mi è spiaciuto per... però io ho sempre usato questa teoria. Sicuramente tante volte ho sbagliato anch'io, sicuramente tante volte, però io penso che se comunque il male lo ricevi è meglio che farlo, perché se tal fede che hai una coscienza pensi però mi è spiaciuto, ho fatto del male a quella persona, potevo fare a meno, però e a volte non si può recuperare, ma se lo ricevi dici va bene così.
0: Sì, ti capisco benissimo, perché Franca in fondo è in pace col mondo intero, e che questa cosa ovviamente fa male.
1: Certo, ho capito, però l'ho ricevuto, vabbè, lo metterò assieme agli altri.
0: Esatto.
1: Lo metterò assieme agli altri, tanto averne 90, averne 91 non cambia nulla, starei molto più male se avessi fatto io il male.
0: Certo, assolutamente.
1: Però l'ho ricevuto. Va bene, lo metto nella borsa e lo metto assieme agli altri.
0: Allora, come diceva un grande filosofo, sediamoci sul bordo del fiume e col tempo vediamo i cadaveri dei nostri nemici passare.
1: Cioè, te ripete, cioè, se l'avessi fatto io sarei stata male.
0: Ma
1: perché
0: scherzi?
1: Direi, ma però... forse ho detto quella cosa lì, ho fatto quella cosa lì, ho un po' di rimorso. Però l'ho ricevuto, vabbè, se che lei non abbia, l'ho ricevuto. Tanto guarda, le mamme ormai al giorno d'oggi sono abituate a tutto, non è più come una volta. Mamme al giorno d'oggi sono abituate a tutto, per cui vabbè, perdonala per quello che è.
0: Esatto, alla fine è sempre sua figlia, diciamo, ecco.
1: Certo, dà fastidio, era sbagliato, magari quel giorno lì era arrabbiata per le sue cose, magari lì, magari là, magari
0: sì,
1: su, magari
0: giù. Diamole un magari, dai.
1: Ecco, una mamma giustifica sempre tutto, anche
0: esatto.
1: Perché stiamo parlando della tua vicina di casa, stiamo parlando di tua figlia, per cui vabbè dai, Franca, lascia perdere, lascia stare, magari domani hai bisogno di un goccio di acqua e lei c'è e te la dà.
0: Ce lo auguriamo, davvero, perché sbagliano le mamme, sbagliano i figli,
1: certo,
0: ma
1: certo.
0: Si può sempre ricominciare tutto da capo.
1: Infatti.
0: Senza processi, senza domandare scusa, senza così.
1: Così, andiamo avanti,
0: ecco.
1: Domani è un altro giorno,
0: esatto.
1: Magari è migliore,
0: esatto.
1: Magari invece mi offenderà di nuovo, però magari è migliore,
0: esatto.
1: Magari ha bisogno di una goccia di acqua e lei magari la ghè e magari me lo dà.
0: Esatto, per cui dai, Franchi, stai serena, glielo diciamo, stai serena.
1: Stai serena, che siamo tutte mamme e capiamo tutte, perché chi lo dice e chi non le dice, tutte comunque a volte abbiamo raccolto delle cosine negative, magari non cose grosse,
0: però
1: delle cosine negative, per cui ci capiamo tutte.
0: Perché il figlio perfetto non esiste.
1: Infatti, neanche la mamma perfetta volendo.
0: Esatto, ecco. Bene, Ortensia, grazie per il supporto morale che hai portato alla nostra Franchi. Io ti abbraccio forte forte.
1: Franca, ti siamo vicine tutte. Comunque, sta serena che domani è un altro giorno.
0: Ok, grazie, ciao, Ortensia.
1: Ciao.

0: dirti che... Pronto?
1: Giorgio, sono Ersilia e intervengo anch'io una seconda volta perché quello ho sentito la Franca e mi ha proprio veramente, mi si è stretto il cuore, anche perché sono esperienze vissute, vissute anche da parte mia. E quando l'altra volta, diciamo, precedentemente ti ho detto l'abbraccio di mia mamma che ho avuto, sono stata, parte mia perché dico sempre, una figlia ingrata. Mia mamma aveva il suo carattere, io ero proprio l'esatto contrario delle sue, e ho passato momenti molto molto molto molto brutti, molto, con mia mamma essendo anche figlia unica. E adesso forse, se vivo qua con i miei animali, con le mie, con la mia fattoria, non è che voglio stare lontana dai miei figli, come tanti mi hanno giudicato che dovrei pensare più ai figli. I miei figli hanno famiglia, hanno la loro casa, la loro indipendenza. Io ci sono, quello che potrei fare lo farei con tutto il cuore. Certo, le mie forze adesso, ho 80 anni, capirai.
0: Certo.
1: Però preferisco stare lontana. Se mi raccontano, mi raccontano. Io li vedo dagli occhi se sono tristi, se hanno qualche problema. E alle volte chiedo se c'è qualcosa che non va, la salute. Se me lo vogliono dire, me lo dicono. Quello che io posso rispondere nel mio piccolo, perché sono, cerco sempre di mantenere le acque quiete, quiete, quiete. Forse lo sbaglio che ha fatto, come giustamente ha detto lei, andare proprio a vivere vicino. E una volta c'erano le famiglie così belle grandi e tu non si sa però cosa bolliva in pentola, perché
0: anche lì, anche lì, dai.
1: Mamma mia,
0: solo
1: mamma
0: che c'era una specie di mafia,
1: sì.
0: Non lasciavano trapelare nulla, soffrivano, ma
1: sì,
0: ecco,
1: sì, sì.
0: Chiudiamola lì, diciamo, io un consiglio spudorato veramente che do spesso ai giovani sposi: non andate a vivere troppo vicini ai genitori di lui e di lei, perché dovete farvi la vostra vita, e questo non significa non amarli, mi raccomando.
1: No,
0: ecco.
1: anzi, e se sbagliano poi, quando uno, dicono, un uomo avvisato è per metà salvato, no? Un genitore sicuramente mette davanti, come, per carità, adesso non voglio, però mette davanti i pericoli e tutte le conseguenze che possono avere. Poi vivendo in famiglia si vede un po' tutto, si sente un po' tutto. Da questo poi devono loro imparare a prendere un attimino la loro strada. Ho sentito una signora ieri che conosco e tiene un maneggio. Un figlio che trattava malissimo la sua compagna, molto male, è ritornato a casa e mi ha detto: guarda Ersilia, mi sta trattando come un... non ti dico come parole, non è mai contento, ecco, perciò vedi, e lei se l'ha ripreso in casa.
0: Il cuore di mamma è sempre grande. Io dico una cosa: credo non esistano molte famiglie modello mulino bianco.
1: Assolutamente.
0: Ecco. Ci sono, per carità, ci sono. Però io ti dico, noi siamo una bella famiglia, io e i miei fratelli, mamma e papà, ma ovviamente le discussioni di verbi ci sono stati, ovviamente. Ovvio.
1: Certo, certo.
0: Però l'importante è che alla fine rimanga il rispetto, cioè, chiedere scusa, far finta di niente, va bene. Però ripeto, credo che non esiste la mamma perfetta e non esiste il figlio perfetto.
1: No, assolutamente. Quando mi chiedevano: ma ti sei separato? Beh, la guerra si fa sempre in due.
0: È vero.
1: Perciò io ho le mie ragioni, lui ha le sue ragioni, io ho i miei torti, lui ha i suoi torti, e ci siamo. E vabbè, c'è stata la separazione, avevo 42 anni con 5 figli. Però sono stata in casa fino a 50 anni e quello che è la cosa peggiore che possa subire una persona.
0: Certo.
1: Ma anch'io ho sbagliato tanto, perché dovevo prendere delle decisioni diverse, e invece non so se... Io credo sia dovuto al fatto che avevo paura di perdere i figli.
0: Certo.
1: Perché il marito, quello oramai l'avevo già perso, ma... Non dico che è stata per colpa sua, è colpa mia, per amor del cielo. per carità. Ma ecco, forse questo è stato il timore, invece poi alla fine. Ma adesso ecco, i miei figli, io mi auguro che qualcuno lassù la tenga, quello che non sono stata capace di fare io, la Madonna, li protegga. E lì, anche Franca, rivolgiti a loro, rivolgiti alla Madonna, al Signore, e digli di mettere una mano sulla testa a tua figlia, alla sua famiglia. Vedrai che qualcosa magari cambia. So che pregherai, non c'è bisogno che te lo dica io, ma proprio rivolgiti con il cuore. Affida tua figlia nelle mani a lui. Veramente.
0: Silvia, grazie di cuore di queste belle parole per Franca e belle parole per tutti quanti noi e per aver fatto anche un'autocritica nei tuoi confronti. Non è da tutti. Brava.
1: No, ma per amor del cielo, brava. Mi assumo sempre le mie colpe, me le sono sempre assunte.
0: Io però adesso devo correre perché sono terribilmente in ritardo con la pubblicità.
1: Chiedo scusa.
0: No,
1: chiedo scusa.
0: Tranquilla. Sei stata grande. Un bacione. Grazie. Ciao Ersilia.
1: Un abbraccio. Ciao. Grazie. Ciao.

0: faccia sincera. Altra telefonata in arrivo, pronto?
1: Pronto, ciao Giorgio, sono nonna Pina di Grumello.
0: Ma ciao nonna Pina.
1: Ciao cara, ascolta, prima di tutto volevo salutarti.
0: Grazie.
1: E farti tanti auguri per tutta la, per tutte le cose belle che fai.
0: Grazie mille.
1: E poi volevo fare un saluto anche da parte di mio marito Vittorio, perché continua a dirmi che ci sei molto simpatico.
0: Oh, ringrazia Vittorio, ma veramente.
1: Lui ha 90 anni, ma siccome ti ascoltiamo sempre,
0: guarda,
1: lui continua
0: che
1: a dirmi, ma come mi è simpatico quel Giorgio lì.
0: Guarda che ricevere i complimenti da un uomo, sai che non sono molto complimentosi gli uomini, eh?
1: Infatti, poi lui che è un taciturno, non è uno che parla tanto, anzi, per tirargli fuori le parole ce ne vuole, eppure te gli sei simpatico, ecco.
0: Allora tu mi dai un abbraccio forte e forza Vittorio da parte mia.
1: Va bene, grazie. E poi ecco, volevo salutare la Carla di Cremona,
0: sì,
1: perché mi è molto simpatica. Io con i suoi 97 anni, io quando la sento parlare, deve essere una persona molto intelligente, molto colta, perché la sento parlare, mi innamoro della Carla. Penso, io ho molti anni meno di lei perché ne ho solo 81, però non sono alla sua altezza, non sono alla sua altezza, è simpaticissima. E la volevo salutare.
0: No, perché è una donna veramente, ti dirò, è la colonna portante di questa famiglia, perché dall'alto, sì, della sua età ovviamente sta in,
1: sì,
0: cima, ecco.
1: Sì, no,
0: e noi più umili la circondiamo del nostro affetto.
1: Il nostro affetto, difatti, ecco, la sento proprio come un'amica, come se l'avessi conosciuta da sempre.
0: No, no, questo
1: la sento come un'amica.
0: È il bello di questa TV, veramente.
1: Sì, niente, non ti rubo tanto tempo perché siamo già in chiusura. Ti faccio ancora di nuovo tanti, tanti, tanti auguri per tutto, che vada sempre bene tutto.
0: Grazie.
1: Per il tuo lavoro, per la tua simpatia. Per tutto, Giorgio.
0: Nonna Pina, grazie a te e a Vittorio, sì, a questo punto.
1: Va bene,
0: okay,
1: grazie mille.
0: Ciao, buona Giorgio, giornata. Ciao.
1: Ciao, grazie.
2: Messaggio promozionale.
0: Occhiali perfetti, ottica Zanetti. Eccoci qui naturalmente a parlare ancora una volta di questi due meravigliosi negozi che... Ah no, aspetta, c'è una cosa qui veloce. Mamma mia ragazzi, dobbiamo essere veloci oggi. Pronto?
3: Ecco, sono pronto.
0: Oh, ti abbiamo invocato da subito.
3: Io vi ascolto sempre. E saluto tutti indistintamente, in particolare però Ortensia, la nostra Rita, Carla, la Silvia, la nonna Lu. E dico a Franca, Franca, senti queste parole. Lascia perdere il rispetto è alla base, ma a volte diciamo frasi, ricordi di essere sorte, come dice mia madre.
0: È vero.
3: Di riposarti, è vero, dà fastidio questo modo, ma di ricordare a volte che nei momenti poi dopo più, perdonate la parola, più veri della vita,
0: sì,
3: quali la malattia, la sofferenza, vista, queste cose appaiono come cose quasi. Ecco, il figlio dice quello che dice mia madre. Mi raccomando, si sa, prega Nino, prega, mi raccomando, prega, io sono curata. Quindi Franca, noi ti mandiamo un abbraccio e cerca di essere sorte. Non dire ci sono, non lo dire, non devi neanche pensare.
0: Allora,
3: è il momento, ma non lo penso. Ecco.
0: Allora Franca, se ti dice di essere forte,
3: certo,
0: uno come Gianfranco, devi,
3: certo,
0: crederci, perché lui è un esempio per tutti noi. Guarda, di fortezza.
3: Quando ho sentito la canzone Scandalo al sole, mi è venuta in mente la Natalia che a Villa Olmo ha ballato questa canzone, e questo film, quando è uscito, era vietato a Summer Place. Questa canzone, questo motivo musicale è una delle colonne di sonore che la Natalia mi ha insegnato da piccolino. E pensa, questa canzone in italiano è stata cantata, da per la prima volta tradotta, da Gloria Christian,
0: Madonna
3: che è la
0: mia,
3: stessa cantante che canta Giorgio del Lago Maggiore, di cui avevamo vedi che ti dirò un'altra cosa. Mia nonna Brigida mi portò a Caravaggio da piccolino, era nata nel 1900 ed era dedotta a questo santuario. Si chiamava Brigida e ha visto la sofferenza di mia madre con questo uomo che era il figlio. L'altro giorno dico, io non sono mai stato nata a Caravaggio, dico all'infermiera, mi scusi, devo segnare il giorno, perché sono qua in una località, tra l'altro, che io non, è il luogo dove è nata la mia... Ah sì, sua nonna, mia nonna Brigida Pirola. Le dico il giorno, comunque oggi, perché io guardo, vuole sapere il santo, me lo dica, che poi vado su. Oggi è Santa Brigida.
0: Ah.
3: Sono rimasto così. Ma ti rendi conto? No, quindi no. I bigotti no, ma qualcosa la c'è. E sono sicuro, Franca, che tutti noi ti abbracciamo e saremo torti con te. Come voi non siete.
0: Ciao Gian, ti vogliamo un sacco di bene. Grazie. Dove eravamo rimasti noi a proposito? Mamma mia, ragazzi. Ah, sì.
2: Messaggio promozionale.
0: Stavo parlando di Ottica Zanetti, occhiali perfetti, nei suoi due negozi, uno a Iseo.

0: anche ai vostri figli è importantissimo. Inoltre, andando a nome di Radio Super, avete un super trattamento di favore. E affidatevi a dei professionisti sul mercato da 60 anni che hanno riscosso dei riconoscimenti internazionali. Per cui, occhiali perfetti, ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.
0: È tutto, ci sentiamo domani alle ore 12. Grazie di esistere, vi voglio bene, buon pomeriggio.

0: Giorgio si vede dal mattino. Giorgio Conti Show. L'impossibile alla radio.
1: Radio Super pubblicità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento. Approfitta.

Grazie Gioia. Ok, grazie. Per Franco, spero di rivederti presto alla mia prossima serata. Ciao Franco! Grande!

0: È inutile che mi dici di sì. Non devi dire di sì, devi parlare.
1: Buongiorno.
0: Non l'hai detto.
1: Eh?
0: Non l'hai detto.
1: Ma lo dico adesso e con calma.
0: Aspettavi alla fine della puntata?
1: No, aspetto che...
0: Ho abbassato la musica da un quarto d'ora.
1: Va bene, quindi.
0: Tu devi dire buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Io sono Sonia, lui è Agostino. E vi voglio dire che è felicissimo.
0: Che penso per te.
1: È felicissimo.
0: Chi sono io? Ma è mio? Ma è mio?
1: È mio? No, è vero che mi dice...
0: Buongiorno.
1: Io... Ma è mio?
0: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Ho detto, mi dice una cosa.
0: Noi facciamo...
1: Sono mica matta.
0: 787 in casa, sul vostro televisore.
1: Sì, noi siamo lì.
0: E DAB, canale C, sulla radio. Chi ci vuole ascoltare, eccoci qui. Questa è la
1: noi siamo qua per voi.
0: Questa è la miglior trasmissione
1: sì,
0: del mondo.
1: Sì, assolutamente sì, diversa, completamente innovativa, completamente rivoluzionaria.
0: Completamente.
1: Noi siamo completamente.
0: Oh.
1: Oh. Però vi devo dire una cosa, che lui è felicissimo, è l'uomo più felice del mondo, perché mi ha detto bene, che meraviglia, finalmente non ti vedrò più da lunedì.
0: Ah, ecco, cioè, volevo vedere cosa dicevi, non vedrò più.
1: Non ti vedrò
0: basta,
1: più da lunedì.
0: Cazzone.
1: No, ma aspettate, ma lui non sa che io dovrei tornare martedì 1, ma torno lunedì 31.
0: Che poi ho... una domanda,
1: perché subito faremo la radio.
0: Una domanda da porvi, ah. E come sempre vi leggiamo le nostre belle.
1: Cioè lui vi pone la domanda, ma voi non potrete dare la risposta.
0: Voi potete dare la risposta a casa vostra, ognuno.
1: Ognuno per i fatti.
0: Dovete suonare al vostro vicino di casa, ma non a noi.
1: Però guardate che le domande che lui vi fa, le risposte che voi vi darete vi aiuteranno. E cioè a volte uno dice va bene ti telefono e te lo dico, ma perché? Cioè, voi dovete riflettere, introspezione.
0: Senti qui.
1: Guardate come mi guarda come se fosse...

0: Tutte le mie donne qui devo, cioè, rispondere al telefono.
1: Sì, sì, vabbè, tutte le sue donne. Ne abbiamo già eliminate un bel po'.
0: E questo è niente.
1: E questo è niente, vedrete anche le altre che sono rimaste, vita bello, breve.
0: Il bello deve ancora arrivare.
1: Vita breve.
0: Volevo portarmi, Faniema, io tanto vado anche a orecchio, non è che... Ho tantissime belle...
1: Hai fatto dei bei saluti?
0: Sì.
1: Che le tue sottane ti stanno lì, tutte stanno aspettandoti. Poi mi fermano per strada e mi dicono...
0: Mi dicono,
1: ma com'è, ma cos'è? A un certo punto una persona mi ha detto, salutami tuo marito.
0: Tu
1: venuta qua, ti ho salutato perché ho capito che pensavano a te. Sapete cosa mi ha detto? Beh, io mai e poi mai avrei potuto essere una donna che poteva stare vicino a lui.
0: Oh, Madonna, mi ho cancellato le canzoni. Vai.
1: Mi ha detto così, ve lo giuro,
0: Che roba?
1: Ve lo giuro. Cosa mi hai detto tu? Tu mai e poi mai avresti potuto essere una donna che poteva stare vicino a me.
0: Per stare vicino a me una donna deve essere incosciente, sennò...
1: Perché io non sono incosciente.
0: Tu sei troppo razionale.
1: Io sono troppo razionale, ma lascia lì. Io sono incosciente, ma oggi litighiamo moltissimo. Ma molto, molto.
0: Ma perché?
1: Perché di sì.
0: No, perché non basta.
1: Lo so che ti sta bene, perché tu finché me ne dirai a me... Lui a me ne dice di ogni, guardate, ve lo dico.
0: Vai, facciamo sempre, schiaccia sempre.
1: Fai sempre.
0: No, volevo sentire questa canzone qui, se me la lascia ascoltare. Allora, adesso appena preparata la canzone,
1: sì?
0: Che è preparata.
1: Lui vi farà una domanda.
0: No,
1: No? Hai detto tu,
0: L'ho detto io?
1: Hai detto vi farò una domanda e a casa vostra risponderete.
0: Mi rimangio la parola.
1: Ecco, vedete come fa. Quindi voi che aspettate che venga a mettervi le lenzuola... Voi che aspettate che venga ad applicarvi il gel?
0: Voi che aspettate
1: che vi porti a bere il caffè?
0: Fermati lì, perché è un brutto difetto che quando io ho il microfono, non ho il microfono, parlo da solo, parlo in mezzo a migliaia di persone, dico quello che devo
1: pensare. Lo so.
0: Che te del caffè è ora di finire?
1: È ora di finire quella del caffè.
0: È ora di finire quella del caffè. Punto.
1: Punto. Lo dice a tutte quelle che lo invitano a bere il caffè.
0: Ecco, bravo.
1: Ecco. Perché non è un invito serio.
0: Allora, io ho delle cose bellissime.
1: Sentite,
0: oggi da
1: sentite, che uomo.
0: Ho delle cose bellissime.
1: Dovete vedere con quanto amore lui prepara queste cose. Per voi, per voi che siete a casa, per rendere queste due ore diverse.
0: Ti leggo questa.
1: Dai.
0: E poi ti lascio indovinare chi può averla scritta. Anche quando potete essere afflitti, cioè noi quando leggiamo queste cose qui, che prepariamo insieme alla Sonia, vicini proprio, mentre le prepariamo.
1: Non è vero, le prepara solo lui, ve lo giuro.
0: Io e lui.
1: Io non ci sono.
0: Io e lei.
1: No.
0: Possono sembrare tristi, ma credo, spero che sia la quotidianità di ognuno di noi, insomma, la quasi quotidianità.
1: Sì, è ora di finirla di fingere, certo. Perché la tristezza fa parte
0: e
1: della quotidianità.
0: E dalle risposte però poi si può arrivare
1: alla serenità.
0: Senti che bella. Anche quando potete essere afflitti, perché la vostra vita è oppressa dalla stanchezza, dalla sofferenza o dalla delusione, non desistete dalla speranza in Dio. Egli ha la forza di capovolgere le situazioni che sono umanamente disperate. Giovanni
1: Paolo II.
0: Solo lui poteva dire
1: che te lo stavo dicendo.
0: Questa è tutta per te.
1: Dai, attente.
0: Se ami davvero qualcuno, lo ami due volte. La prima volta ti innamori del suo sorriso, della sua voce, guardami, della sua presenza.
1: Ha detto guardami.
0: Non farmi ridere.
1: Mi ha detto guardami. Cioè, vi rendete conto?
0: Poi lentamente il sipario si alza. Vedi le sue ferite, le insicurezze, gli sbalzi d'umore, i traumi, le differenze morali. Non è più perfetto, è reale. E se riesci ad amarlo ancora senza filtri, senza aspettative, senza infatuazioni, è l'amore che comprende quello che resta, quello che cresce. Ama piace.
1: Bello. È vero, è quello che poi noi magari non in prosa, diciamo così, diciamo in tutte le nostre trasmissioni.
0: Noi leggiamo, sì, l'abbiamo detto un sacco
1: di volte. Lo diciamo in modo più, come posso dire, diretto, non senza edulcorare le parole, però...
0: Un giorno una lacrima disse al sorriso, che è il sorriso è l'antitesi della
1: queste
0: lacrima.
1: Queste cose mi piacciono tanto.
0: ti invidio, perché sei sempre felice. E il sorriso rispose, ti sbagli, perché molte volte sono la maschera del tuo dolore.
1: Ma mi viene la pelle di cigno.
0: No, adesso scherzo a parte, è carina, cavoli.
1: È molto bella, sono la maschera del tuo dolore. Certo, perché la lacrima, il dolore, il sorriso mitiga questo dolore, ma sa che il dolore c'è.
0: Leggo anche questa perché sono troppo belle.
1: Dai, le voglio.
0: Poi mettiamo una canzone, poi tantissime. Vi pongo una domanda. Quando è finita, lascia andare. Tutti noi, ricordo, io vi ho raccontato che facevo la quarta, no? Lei faceva la quarta elementare, sì. Io andavo in prima media. Tutti noi abbiamo avuto quelle che poi sono rivelate, che stupidato. Però al momento in
1: al
0: cui
1: momento
0: accade,
1: non erano stupidate, al momento stavi male.
0: Dipendono molto dall'età.
1: Certo.
0: Quando è finita, lascia andare. Non continuare ad annaffiare un fiore ormai appassito, sperando che fiorisca di nuovo.
1: È bella.
0: L'ultima, giuro, l'ultima per adesso.
1: Però dopo ancora.
0: Qui è troppo bella. Il verme non sceglie mai di vivere in una mela marcia. Sceglie sempre di far marcire la mela sana. Questo
1: Aspita.
0: È rivolto alle amicizie, alle persone che si conoscono.
1: Mamma mia.
0: E quant'altro. Il verme non sceglie mai di vivere in una mela marcia. Sceglie sempre di far marcire la mela sana.
1: Sai che pensandoci bene ci sono un sacco di vermi in giro. Te lo dico.
0: Concordo.
1: Andiamo? Vai.
0: Sei pronta?
1: Sì, prontissima.
0: Senti, ma senti.
1: Ma dai, sentite, ma dai,
0: senti,
1: ma dove? Senti. Ma ditemi dove? Quando?
0: Senti.
1: Come si fa a trascorrere 2 ore così? Cioè, ti cambia la vita, Tan tan.
0: Quello che capiterà la settimana prossima tra me e te.
1: Ce l'ha con me.
2: Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili. Che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non

0: No, senti, tu devi ascoltare, se mi ascolti mi prenderai. Senti.
1: Sento.
0: Tu immagina.
1: Ma
0: come,
1: ti prenderò dove?
0: Immagina come sarà la tua estate con me. Senti.
1: Se più.

0: esistita mai.
1: E vissuta mai. Quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore noi.

0: No, diceva bene la Sonia mentre ascoltavamo la canzone senza, senza commentare troppo. Sì, ti ricorda proprio
1: l'innamoramento.
0: L'estate quella vera, però. Sì. L'innamoramento credo che ci sia sempre stato, ci sarà sempre e spero che sia
1: però
0: sempre.
1: Però quello del mare è diverso.
0: Sì, questo ti ricorda il mare. La passeggiata sul mare
1: dalla, il chiaro dalla, di luna
0: dalla gelateria Grillo
1: tutte Grillo quelle, mamma mia
0: tutte quelle cose
1: e il bacio sulla sabbia
0: sabbia no
1: come no perché
0: se tu baciavi la sabbia
1: no il bacio al Grillo sulla sabbia cioè capito sulla spiaggia
0: noi io stamattina sono venuto in ufficio abbastanza presto Poi dopo un po' che ero qui mi sono chiesto che cosa ci faccio qui.
1: Ah.
0: Ognuno di noi deve riflettere su quello
1: certo,
0: che fa.
1: Cioè, o perlomeno sai quello che ci fai qui. Però è giusto, vorrei essere qui, sono al mio posto, sono al posto giusto, è quello che voglio.
0: No, io non ho mai avuto il lunedì nella mia vita.
1: Neanch'io.
0: Non ho mai avuto il lunedì, non è che mi infastidisce il lunedì. Ma è lo stesso discorso che facevamo prima con quella roba là, no? Perché non lo fai? Perché non... Non ci deve essere sempre un perché. Però la ripetitività è una cosa che io...
1: Aborro.
0: Spaventa tanto. Mm. Spaventa tanto. E quindi mi sono chiesto, cosa ci faccio qui? Mm. Aspetto le 9 che... Mi sono fatto la porta, guardato tutta la porta, stampato tutte le cose che ci sono da fare, perché c'è qualcosa da fare. Ecco, io ero veramente felice di essere qui? No, ero contento di essere qui. La domanda è questa, quella che facciamo oggi ai nostri ascoltatori. Noi siamo alla ricerca della serenità, tutti. E è direttamente proporzionale, più stai bene e meno sei felice.
1: Vero.
0: Quando ti accorgi che qualcosa, qualcuno... Quindi
1: allora rimpianti.
0: Sentire parlare alle 6, là, al pronto soccorso, alle 3
1: sì,
0: di notte,
1: sì.
0: Allora ricominci. Però la quotidianità poi ti fa dimenticare.
1: È vero, siamo fatti così.
0: Fatti così, però la ricerca della serenità è quotidiana, almeno per quello che mi riguarda.
1: Sì, beh, c'è ancora qualcuno che cerca pure la felicità.
0: Ma aspetta, non anticiparmi. Oppure va bene, che cos'è per te la felicità? Che cos'è per voi la felicità? Voi che state a casa... Cosa è la felicità? La serenità, credo che sia la quotidianità dove va tutto bene, nel senso che siamo qui.
1: Sì.
0: Io ho un'amica che mi rompe
1: dove
0: le balle,
1: non ci sono
0: che spero che sia all'ascolto, che mi rompe le balle tutte le mattine. Sono qui, sono viva, ci vedo, cammino, no, no. Va bene, siete che risù.
1: Sarei io.
0: No, un'altra. Tu non sei mia amica.
1: Ah no, neanche.
0: No, ma molto di più.
1: Non torno più.
0: No, tu sei, sei molto di più di un'amica.
1: Quello che mi ha detto da stamattina, amica.
0: No, sei molto di più di un'amica. Questa qui che mi rompe le balle tutte le mattine non può essere tu.
1: Ah.
0: Non puoi.
1: No, beh, quando arrivo io ti rompo
0: e
1: le balle
0: contenta.
1: Senza...
0: No, ma tu lei che mi dici sempre queste cose.
1: No, però le penso.
0: Che lei ha ragione perché dice vabbè, ma siamo qui, siamo vivi, siamo... ho capito. E poi già quando mi parla che fa yoga, a me proprio mi viene guardare, e esce, ha detto io ho i piedi per terra, tu no, i piedi, la testa nelle nuvole. Però ha ragione lei a un certo punto, perché dice vabbè, sono viva, respiro, non sono in ospedale, ci vedo, cammino, vado, non sono sulla carrozzella, non ho una diagnosi brutta, e vabbè, questa è un diritto, secondo me, chi ci ha messo al mondo ha il dovere, non i genitori, ha il dovere di darci questo. Ma la felicità, lo chiedo a chi sta a casa e lo chiedo a te, che cos'è la felicità? Che cosa, a parte che è una cosa che deve durare poco.
1: Sì, perché altrimenti
0: no, deve
1: ti
0: durare,
1: abitueresti
0: non sarebbe
1: e
0: più.
1: Non sarebbe
0: ma io
1: più
0: ho caldo qui dentro, che succede?
1: Se sapessi io.
0: Porta dimmelo che abbassiamo un po'.
1: È sempre a
0: ma devi parlare?
1: Ma io non parlo perché quando te lo dico...
0: No, adesso ti faccio gelare.
1: Sì, sì, guarda.
0: Ti faccio gelare?
1: Sì, sì, fammi gelare.
0: Se non lo sentite più parlare vuol dire che è gelato.
1: No, ma io ho caldo.
0: Vuol dire che è gelata. Che cosa... Hai capito? Cos'è
1: ma allora,
0: la felicità.
1: La felicità effettivamente dura poco. Può essere... La puoi vivere più volte in una vita. Però a piccole dosi. Perché altrimenti si confonderebbe con la serenità, con oggi sto bene.
0: Va bene,
1: oggi
0: d'accordo.
1: Sto bene non è oggi sono felice.
0: D'accordo. Cos'è la felicità?
1: Beh, la felicità è quel gradino in più della serenità, quello dove senti quel calore che ti parte dall'anima, senti il cuore che batte un pochino più forte, ti viene voglia di ridere, ti viene voglia di fare un giro nel cortile, girare su te stessa, ti viene voglia di lanciare le
0: come
1: scarpe.
0: Come fa il cagnolino quando vede il padrone?
1: Bravo.
0: Che si mette a girare
1: Bravo.
0: Su se stesso.
1: Per me la felicità è quella, cioè mettersi a fare un urlo.
0: Credo che pochi siano emblematici come il cagnolino.
1: Sì.
0: Ti leggo questa. Voi amiche, quando siete stufe di sentire quello che diciamo, se non cambia, cambiate le batterie. Un tempo avevo un principe azzurro.
1: Sì.
0: Era l'uomo più bello del mondo. Mi ha amato dal primo giorno che mi ha vista. Lui amava me, io amavo lui. Aveva un nome, ma io lo chiamavo papà.
1: Ah, vabbè, quello è ovvio. E quello non sbaglia mai, eh.
0: Avevo un nome, ma io lo chiamavo papà.
1: Eh sì, quello non sbaglia mai.
0: Sono carine, no?
1: Molto.
0: Canzone o frase?
1: Frase.
0: Questa te la dedico.
1: Sarà qualcuno che muore. Già.
0: Ho soltanto un grande rimorso.
1: No, gli viene da ridere. Persino, guardate, non riesce nemmeno a stare con se stesso in pace perché gli viene da ridere.
0: Ho soltanto un grande rimorso. E non è per le cose sbagliate che ho fatto, ma per quelle giuste che ho fatto per le persone sbagliate.
1: Cioè, me la
0: ma no, per sbaglio, dai.
1: No, l'ha dedicata a me. Non torno, amica, non torno.

0: Era questa che volevo, che volevo dedicare a te.
1: No, è stata io a dirgli. No, questa era... tu dovresti dedicare, non sono degno di te.
0: Era questa che volevo dedicare a te. Tu lo sai.
1: Tu dovresti fare come i monaci.
0: Che fai i monaci?
1: Ricordati che devi morire tutti i giorni, loro si salutano così. Tu ogni mattina dovresti dire, ma io non sono degno di lei.
0: Ma io lo dico,
1: Non è vero. Ma non è vero.
0: Lo dico.
1: Ragazzi, dai, lo sapete. Voi che ci seguite anche sul canale televisivo sul 96. Quante me ne dice?
0: Ma quante? Dimmelo tu quante.
1: Ma di più.
0: Vi piacciono le nostre canzoni?
1: Ma sì.
0: Dai, come si fa?
1: Sono belle.
0: State lì, non avete da fare il numero di telefono.
1: Bravo.
0: Non dovete prendere la linea.
1: No.
0: Non dovete fare nulla. Ascoltate. Noi vi
1: Ascoltatevi, rilassate, sentite le belle
0: facciamo
1: frasi.
0: Facciamo sentire le canzoni più
1: le
0: belle.
1: Le belle canzoni, delle cose che vi fanno riflettere.
0: Più belle che abbiamo, cosa volete di più?
1: Metteteli sul divano, belle, tranquille, ascoltate.
0: Ciao ragazzi, per favore vorrei dedicare al mio... la canzone è Un minuto dall'amore. No. Ma neanche te scampi mio. Ma proprio no.
1: A chi lo vuole dedicare?
0: Suo amore. Allora scriveva Agostino, se scrive suo amore non ha scritto niente.
1: Figurati se tu sei lì.
0: Io non gliela metto.
1: Ah, il tuo amore sei tu.
0: No, lei, non so chi è il suo amore, l'ha scritto lei. Se voleva.
1: No, allora
0: se
1: voleva, sei tu.
0: Se voleva qualcosa,
1: se lo scrive a te e dice al mio amore.
0: Io non
1: chi
0: posso.
1: È questa?
0: Senti che bella. Io non posso incolpare il temporale per aver bagnato tutto. Perché la finestra l'ho stata aperta io.
1: È vero.
0: Ma per un attimo l'aria era fresca e io respiravo.
1: Ecco.
0: Queste
1: ecco.
0: sono le cose sbagliate che facevo nella vita.
1: Ecco.
0: La finestra l'ho lasciata aperta io.
1: Sì, però...
0: Respirare.
1: Sì, dopo raccoglierò l'acqua. Dopo cambierò il divano perché me l'ha distrutto, me l'ha bagnato, era in Alcantara. Ma quel momento di aria fresca, quella pioggerella
0: serve,
1: che mi bagnava la pelle, serve.
0: Serve, sono
1: serve.
0: D'accordo.
1: Non possiamo sempre dirci di no. Sempre no.
0: Sono d'accordo
1: no
0: con te.
1: E no.
0: Sono
1: a volte, certo, lo sappiamo che dire un sì può portare le conseguenze, ma ogni tanto.
0: Dai.
1: Per esempio.
0: Cioè, sta facendo una cosa la Sonia, che ve la svelo durante la puntata.
1: Ma vi giuro non cedo.
0: Vi giuro che ve la svelo.
1: Sì. Ma non cedo,
0: Dalla vita non pretendo molto. Mi basta sapere che ho avuto quello che ho potuto, ho sentito un po' male, che ho amato ciò che valeva la pena, che ho perso solamente quello che non fu mai mio.
1: E vabbè.
0: Questo è Hemingway,
1: vabbè,
0: è uno,
1: ecco.
0: Uno qualsiasi.
1: Però, va bene, direi...
0: Ma guarda, è difficile parlare per gli altri, perché o parli di te stesso e conosci le tue cose, o parlare in generale è molto più complicato. E chiaramente nelle canzoni, nelle poesie, bisogna mettere certe cose.
1: Ovvio.
0: Il grande amore.
1: Eh.
0: Però credo che nella vita tutti abbiamo creduto...
1: Di viverlo.
0: Che potesse... di averlo incontrato. Mm. Poi dopo scopri...
1: Che non lo era.
0: Che non lo era. E è sempre colpa degli altri. Non lo era, ma era colpa degli altri. E credo che dall'altra parte si dicano le stesse cose. Però, vedi, la differenza tra alcune di queste cose qui è sempre sostanziale e è sempre proprio diversa una dall'altra. La differenza di opportunità proprio perché è diversa una dall'altra, no?
1: Assolutamente sì.
0: Però credo che ognuno di noi, alle età diverse, abbia potuto pensare questo.
1: Sì, io...
0: Poi forse non esiste davvero, forse... Io, guarda
1: oppure
0: Sonia.
1: Ti serve...
0: Guarda Sonia, mi danno così fastidio, li frequento anch'io alcuni uomini. Mm. Tutti d'un pezzo, ma proprio tutti d'un pezzo. Lui e la moglie. Mm. Va bene, ma siccome non credo che possa esistere...
1: Anch'io.
0: Non credo che possa esistere, poi tu li vedi. Mm. Guarda che era lei, che minigonna che la ragazza. Cioè se una ha un dito sopra il ginocchio... Lui si cava gli occhi per guardare quella.
1: Certo,
0: là.
1: Ma è ovvio, perché si frustra.
0: Esatto,
1: tutta
0: sono
1: la vita.
0: Frustrati.
1: Sì,
0: sono
1: frustra.
0: Frustrati e fanno credere agli altri.
1: Sì.
0: Fanno credere agli altri, fanno sì. credere agli altri. Che
1: sia... la realtà, la verità sia lì.
0: Ma
1: in
0: io,
1: quello
0: guarda,
1: che fanno, integerrimi.
0: Dovessi tornare indietro, ti sposerei ancora.
1: Sì.
0: Superati 10 anni.
1: Mm. Sono già tanti.
0: Si può stare bene insieme. Ma non venite a rompermi le palle con certe cose. Tu le vedi, ad occhio lei, sai le tete. Oh la Madonna, sono assatanati,
1: tette.
0: No.
1: Sì, è vero.
0: Sono Da una parte,
1: ma certo, ma perché?
0: Da una parte sono tutto loro, sì. E lei.
1: Sì, la morale.
0: Ma non so se è morale. Sì, ma no,
1: sono,
0: non so, no.
1: Sono dei moralisti.
0: Ma non credo che siano, che abbiano paura di andare all'inferno. Dall'altra parte sono assatanati. Se andate a mangiare in un posto, tutte ragazze con la gonna bella corta. Punto, va bene, se ha delle belle gambe, si guarda quel pezzo che si vede, ma senza, cioè non vedo che cosa possa. Madonna, ma io mi è andata per traverso la pizza.
1: Ti credo.
0: Mi è andata per traverso,
1: no,
0: sentire,
1: ma poi ci sono
0: sentire i commenti, sentire i commenti, perché tu fingi quello che non puoi,
1: certo,
0: avere.
1: Certo.
0: Fingi perché il resto, certo, non lo puoi avere. Questo mi dà molto,
1: sono
0: molto.
1: Sono d'accordissimo.
0: Ma molto fastidio.
1: Ma d'accordissimo.
0: Ma molto fastidio. No, le donne ci sono belle, Dio ce le ha create, guardiamole.
1: Guardiamole.
0: Però senza ah no, ma che là, ma che sto che, ma se ognuno di noi ci guardassimo dentro, quello che guarda e gode nel guardare è meno sicuramente molto migliore di chi finge.
1: Sì.
0: No, per te questa. Non so se un giorno smetterò di soffrire per te. Per te. Non ridere. Ma so che una parte del mio cuore resterà segnata. Anche questa qui non mi piace. Uno che non mi merita, che non deve rimanere nel mio cuore, né tanto né poco, né, non deve rimanere. Sei stato il mio sorriso più grande, va bene in quel momento, mi sei anche costato però, questo li aggiungo io, E il mio dolore più forte, la ferita che mi hai lasciato resterà, perché io ti ho amato davvero. Se tu l'hai amata davvero non rimangono ferite, la mandi a cagare. Questa è bella.
1: Ma scusami, non si dice così.
0: Ma no, io non lo dico. Questa è bellissima, questa è veramente bella, vero. Ascoltate perché è veramente bella. Quando ti chiedono che hai e tu gli rispondi sorridendo, niente. Poi arriva la persona, questo è bellissimo,
1: che ti
0: poi arriva quella persona che conosce i tuoi niente e ti abbraccia.
1: Ah, ma perché non impari niente da queste cose, tu con me? Le
0: leggo, ma me le dimentico.
1: Te le dimentico
0: subito.
1: No, solo con me se le dimentico.
0: Però è bella.
1: Bellissima.
0: Dai. Quando ti chiedono che hai e tu gli rispondi sorridendo, niente. Poi arriva quella persona che conosce i tuoi niente e ti abbraccia.
1: Ecco, lì vale la pena di tenere una persona tutta la vita nel tuo cuore. Uno che conosce i tuoi niente.
0: Guarda che è meravigliosa.
1: È bellissimo.
0: Guarda che è meravigliosa.
1: Sì.
0: Senti qui. Oh.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Oh, l'abbiamo messa, avete visto?
7: Quarto d'ora.
6: Ci sgridano, ci sgridano.
7: D'ora di
6: per un quarto d'ora di ritardo, cos'è un quarto d'ora in una vita?
7: Sponsor, se volete stare in questa trasmissione, ci state così.
6: Certo, ma perché voi non avete idea di quanto sia seguita?
7: Ci state così.
6: Di quanto a casa si stia...
7: Noi li vogliamo così, non è che vogliamo... Vediamo il mio amore cosa scrive?
6: Tuo amore.
7: Ecco, cattivo.
6: Cattivo.
7: Va bene. Allora, vi piacciono le canzoni che mettiamo o no?
6: Attivo.
7: Nessuno che ci dice niente, insomma io mi...
6: Cioè, cosa forse non dirtelo se non è...
7: Attacca almeno i telefoni.
6: Allora... No, noi vi vogliamo adesso, far rilassare.
7: Adesso parliamo un po' della persona, così quando si conosce una persona, o si cerca di conoscerlo, se si incontra, lo si conosce da tanti anni, vediamo di conoscerla un po' dei suoi comportamenti. Non è per me la prima, sicuro. La gente crede a chi parla lentamente. Nel mio caso.
6: No.
7: Chi tace osserva sempre di più. Che è?
6: Sì, grazie. Se uno non parla, cosa deve fare? Almeno guarda. Ma.
7: Se riesci a scrivere mente ad occhi chiusi, sei già un passo in avanti. Se riesci a scrivere mente ad occhi chiusi, sei già un passo in avanti. Buona stronzata, però va bene.
6: Sì, direi.
7: La calma disorienta gli impulsivi.
6: Questo è vero.
7: Ascoltare senza mostrare reazioni è una forma di potere.
6: Sì, perché la persona che hai di fronte, se anche sei in una diatriba, se stai magari litigando, dice ma perché non reagisce? Quindi lo disorienti, quindi hai potere sull'altra persona.
7: Chi domina il proprio tono domina la conversazione.
6: Va bene.
7: Non urlare per vincere. Controlla il ritmo. Vabbè, io...
6: Ma sì, allora uno le scrive, uno le legge, uno le ascolta, dopodiché metterle in pratica è tutta un'altra cosa. Stessa cosa dei comandamenti.
7: Chi sta bene non perde tempo a rovinarti.
6: Cioè,
7: chi ti rompe le balle perché...
6: È perché sta già male di suo.
7: Chi ti butta fango è perché con quelle mani non sa costruire nient'altro.
6: Bella.
7: La gente felice brinda. La gente frustrata conta i bicchieri degli altri.
6: È vero. Mai contato i bicchieri degli altri, io ho sempre contato i miei, che a volte erano troppi. Ve lo dico.
7: Che carina.
6: Bella. È
7: io
6: vero.
7: Vorrei sapere che succede a queste cose qui.
6: E poi mi piace perché a volte dicono, ma hai visto quello lì come ha bevuto? Ma bevi anche tu? Ma santo Dio.
7: Chi te proibisce?
6: Ma chi te lo proibisce? Bevi? Oh.
7: Perché la gente è quella triste.
6: Sì. Come le stesse storie delle minigonne.
7: Senti qui, ma sì.
6: È uguale.
7: Ma senti?
6: Dai.
7: Ma sentite?
6: Ma siete sul divano. Ma siete lì con gli occhi socchiusi.
7: Dove siete?
6: Sul divano. Piano.
7: Chiamatemi.
6: Ma dove mai?
7: Fare aria.
6: Ma finisci.

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

0: Dai, da quanto tempo non vedi una lucciola sul melo?
1: Io non l'ho mai vista. Qui non serviva andare sul palco in mutande.
0: No, no.
1: Qui non serviva. No. Adesso si va ai concerti perché questa qui, quella lì, quella là, sì, cantano in mutande.
0: È vero. Quando non le hanno?
1: Qui non serviva.
0: Perché? A volte non le hanno nemmeno. Quindi tutte ste orde di ragazzini,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sono
1: ma...
0: lì...
1: Ma qui non serviva
0: no,
1: andare sul palco,
0: no,
1: in mutande?
0: No, no, no.
1: Qui si
0: e
1: sente.
0: Non servivano neanche le scenografie.
1: Qui a Paga, mamma mia, sì, me ne ricordo io, che erano inesistenti. Inesistenti. Qui a Paga il testo, perché suona chitarra, poi dormi chitarra, che è allora.
0: Ti fa tutta la storia.
1: E la musica.
0: Dai.
1: Questi violini in seconda è una roba che anche uno che non sa niente di musica.
0: Certo, ma l'assorbe.
1: Ma entra, sì, nell'anima. Entra nell'anima. E quando una cosa entra nell'anima non ne esce più.
0: È vero.
1: Quando una cosa entra nell'anima non ne esce più. Qui sono canzoni... Adesso qualcuno potrebbe dire nostalgia. Nostalgia è un tubo.
0: Ma ci sono... cos'è la nostalgia, scusami?
1: Ma sì, ma qualcuno potrebbe dire, beh, avevano 20 anni
0: allora?
1: E quindi erano belle canzoni.
0: Ma perché? Il bello bambini... rimane bello.
1: Brava, brava. I miei bambini, anche quello più piccolo di 12 anni, conosce queste canzoni.
0: Certo.
1: Le conosce. E chi ci presta un attimino di attenzione... gode di più. Chi ti presta un attimo?
0: Assolutamente.
1: Sono le quasi le 15, noi abbiamo messo la pubblicità in ritardo, adesso metto la pubblicità dopo questa canzone che andremo, o dopo qualche lettura. Perché quando rientriamo dopo le 15 ho una sorpresa che tu e a casa non potete immaginare.
0: Ma veramente?
1: Non potete immaginare. Mi dispiace che è già volata via un'ora, che non mi sono neanche accorto.
0: È vero, è vero. Ma io spero che anche a casa sia così.
1: Beh, i dati che abbiano canale.
0: Sì, beh, c'è.
1: Sai qual è la cosa più bella?
0: Almeno un minimo.
1: Sai qual è la cosa più bella tra noi due? Che anche quando litighiamo, non vediamo l'ora di fare pace, ritrovarci e stringerci in un abbraccio. E questo lo dice la Bibbia, l'amore vince su tutto. Questo è scritto anche nella
0: quindi,
1: Bibbia.
0: Quindi, mettitela bene
1: quindi
0: in testa.
1: Quindi chi conosce...
0: Perché tu quando litighi con me poi non mi parli.
1: Chi conosce, infatti parlo sempre, prima di pregare credi, prima di parlare ascolta, prima di spendere guadagna, prima di scrivere pensa, prima di rinunciare provaci, prima di morire vivi.
0: Ecco, ce n'è una proprio che è per me quella, prima di parlare ascolta. Ma... io... vado.
1: Credo, Sonia, che quello che andiamo a leggere tra le amiche che sono all'ascolto, che sono, abbiamo superato io tanto di complimenti a tutti i tuoi colleghi ma noi abbiamo superato tutti gli ascolti di tutti con questa specie di trasmissione.
0: È bravo, perché, questa specie di trasmissione,
1: perché in questo che si va a leggere anche in maniera un po' scherzosa, io questo per te, questo per te, questo per te, questo per te è per tutti quelli,
0: certo,
1: che stanno a casa,
0: ci stanno ascoltando.
1: Per ognuno di loro, e quindi questo variare sul tema prima o poi ti trova,
0: certo,
1: ti trova
0: protagonista.
1: Brava Sonia, brava, bravissimo, proprio il termine corretto. Ci ascoltiamo un'altra canzone,
0: cioè,
1: fantastica.
0: Noi vi vogliamo far capire una cosa davvero,
1: ma non è vero
0: che ognuno di voi è protagonista,
1: ma
0: della,
1: certo,
0: propria vita. Voi siete unici,
1: certo,
0: uniche. Cioè, come voi
1: sempre
0: non
1: questa
0: ne...
1: amica che vi rompe le balle al mattino dice sempre una cosa che è vera: noi tutti siamo pezzi unici.
0: Unici. Secondo me mi copia.
1: Beh, come me la mamma non la fa più. Diceva, ti copia, certo che ti copia.
0: Assolutamente, sono cose che
1: ma
0: dico
1: per forza.
0: Da anni.
1: Beh, diceva, beh, come me la mamma non la fa più.
0: È vero.
1: E poi... che ero la macchinetta, ma ricordo.
0: No, la macchinetta è quella per farti i cazzi tuoi.
1: No! Stai al microfono che sennò si sente.
0: Lo devo ripetere.
1: Come si dice? No, era una cosa dialettale che non me la ricordo più, però.
0: È vero, però, siete unici.
1: Qui. Ascoltate, per favore.
0: Dai.
1: Però. Ascoltate.
2: Se tu cerchi un uomo bello, non guardare me, perché non ho questa virtù.
1: Sol, questo è un sol, basta, un accordo, uno.
2: Se lo cerchi ricco affascinante non sono io, non ho brillato neanche un giorno in vita mia. Non aprire mai le braccia a un tipo come me, e tanto meno il cuore tuo. sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti adesso, sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con
1: tutti, tutti i difetti del mondo, però arriva anche un sacco di pregi che poi dice, è bella questa canzone, è fantastica.

0: Allora, bellissima, perché vedi, c'è tutti i suoi difetti, certo, però si rivolge a Dio.
1: Lui li ha imbrogliati
0: perché,
1: tutti,
0: esatto,
1: dice, perfettissima bontà, il paradiso mi darà.
0: È certo.
1: Ma io preferisco questi, eh.
0: Anch'io.
1: Ti assicuro che preferisco
0: anch'io
1: questi.
0: Di quelli che si professano perfetti.
1: Il fariseo, il pubblicano, no?
0: Esatto.
1: Quello che si batte il petto, quello che si batte. Ne parlavamo prima.
0: Sì. No, noi addirittura a volte diciamo anche più di quello che siamo a livello di difetti. È vero, io e te siamo fatti un po' così, Noi accentuiamo sempre i difetti nostri.
1: Non vorrei rispondere a una cosa che non ho capito bene.
0: No, allora noi...
1: Noi uomini o noi noi?
0: Noi due.
1: Noi due?
0: Cioè noi, quando parliamo...
1: Nu, cioè così tutto è nu.
0: Nu.
1: Volevamo andare.
0: Allora, anche quando noi, spesso e volentieri, tu riflettici, quando io e te parliamo in privato, no? Io ti dico un sacco dei miei difetti e tu mi dici, anche io sono così, così, così, però... qua. No, secondo me questa è la base per migliorare. Cioè, no,
1: non dobbiamo, non
0: noi ci sediamo e diciamo, oh che bravo. Oh,
1: non possiamo dire queste cose perché diventa poi adulazione verso se stessi. Ho capito quello che intendi dire.
0: Hai capito?
1: Noi abbiamo, è già scattata la pubblicità delle 15. No, lasciamo andare. Certo, voglio mettere un'altra canzone prima.
0: Ma non esiste che non sia perfetto orario con la pubblicità.
1: Ma guai. Perché poi dopo la pubblicità delle 15.
0: Ci sarà una sorpresa.
1: Ma una grande sorpresa.
0: Ma una grande sorpresa secondo voi?
1: Mi hanno detto, fidati, tu ti fidi? Ho risposto, non mi fido più di nessuno. Mi hanno chiesto, chi te l'ha insegnato? Gli stessi di cui mi fidavo.
0: È vero, ecco, vedi. Purtroppo il problema è quello, Agostino, perché tu, se vivi delle delusioni, caspita,
1: però non voglio che sia pensata come una trasmissione
0: negativa,
1: che è, no, a parte negativa continuiamo a ridere, a scherzare, ci mancherebbe,
0: però c'è anche questa parte nella vita,
1: purtroppo nella quotidianità c'è soprattutto questa parte,
0: non facciamo finta di niente,
1: bisogna stare attenti a quello che ci capita intorno, se c'è la pozzanghera, saltarla, se cade la tegola, spostarsi. Cioè, la vita è fatta così, quindi noi con questi piccoli aforini, queste piccole frasettine qui,
0: sportiamoci un pochino a ragionare, a dire, ma sai, è vero, tutte queste persone mi hanno deluso, quindi io non mi fido più di nessuno, è giusto e sbagliato, ma finché lo ritenete giusto, dovete farlo. Poi arriverà magari il momento e qualcosa vi illuminerà e direte, no, però questa persona è davvero diversa.
1: Quando mi incontrate?
0: Quando incontrate lui.
1: Mi piace tanto questa, ma proprio tanto, tanto, tanto la voglio. La voglio. Quando sogno,
0: te la scrivi.
1: Fa la televendita, la sogno, ce la voglio.
0: Come faccio a te lo voglio?
1: Sarò sempre quella persona che dirà, l'ho fatto con il cuore, non mi devi niente. La adoro questa frase.
0: Bello.
1: In un mondo dove tutti ti rinfacciano qualcosa.
0: È vero. È vero. Bella, bellissima. Questo, secondo me, è l'apoteosi della generosità.
1: A me piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. E poi ti trovi che un giorno sei tu la vera l'arma. Ma non spari. Per colpire chi ti ha ferito non te ne importa più nulla.

0: è una cosa che io ho già detto.
1: Sentite,
0: cioè,
1: qui.
0: A volte colpire chi ti ha fatto del male, se tu ci pensi, non porterebbe niente.
1: Ma non puoi, non puoi portarti nel cuore una persona che ti ha fatto del male. Questa è cattiveria pura, eh. Cioè, quello che vi sto dicendo è cattiveria pura, lo stato puro come l'oro 99999. I 24 carati, per intenderci, lo che l'ho definito il 999. Però non puoi trovare posto nel mio... Vedi, il cuore si ferma, l'abbiamo già letta questa frase.
0: Certo,
1: la mente dimentica, ma nell'anima è per
0: la
1: sempre.
0: La ferita rimane.
1: Quindi tu non ci sei. Sentite questa bella canzone, io la adoro tanto perché noi abbiamo avuto tutti una mamma. Papà sì, forse più di uno, ma la mamma uno di sicuro.
0: La mamma è certa, il papà è incerto.
1: E c'è la mamma delle mamme.
0: Ah, Madonna.
1: Maria. Questa ragazzina di circa 14 anni, promessa sposa a Giuseppe, che era già anziano.
0: Sì. Parte
1: che una volta il quarantenne era anziano, però era definito così. Che a un certo punto, stupita perché vista la sua tenera età, non c'è bene Luca, capitolo primo, appare questo che lei... Lei non mette in dubbio che è un angelo. Lei capisce subito che è un angelo, che è l'annunciazione, la capisce? Se dovesse capitare a me, dico, chi sei? Cosa fai? Come sei entrato? Invece lei...
0: E è stata scelta da Gesù,
1: e infatti
0: da
1: lei,
0: Dio per fare
1: sì,
0: questo.
1: È la stessa cosa. E lei immediatamente crede a questo angelo, ciò che gli dice questo angelo, che poi, quando lo comunica al suo promesso sposo, lui dice, va bene, io ti ripudio, non c'è nessun problema. Appare l'angelo anche a Giuseppe,
0: dice, e gli spiega.
1: E gli dice, fidati, perché quello che...
0: Che dica, io ti ripudio, io lo capisco.
1: Era normale, ma certo.
0: Perché se io vengo da te e ti dico, ascolta, aspetta un bambino, e te sei sposato.
1: Ma certo.
0: E ti dico...
1: Ma certo, cioè... E quindi quante canzoni sono state scritte sulla Madonna? Ma quante? Perché è la mamma delle mamme. Questo mi piace tanto, una canzone... avrà 20 anni, che poi noi per colpa proprio nostra che mettiamo i dischi, come si dice, che ormai non esistono più i dischi, non la facevo passare, ma a me quando una canzone mi rimane nel cuore io l'ascolto spesso e volentieri, quando posso in diretta insieme a voi, quando non posso
0: in privato
1: me la ascolto in privato, ma è una canzone che dobbiamo
0: bella ascoltare. La parola in privato a me piace molto.
1: Sentite questo organo non cattedrale,

0: parte l'interpretazione di Omar, mamma che mia, è magistrale, è oltre.
1: Ma sembra che le stia parlando, che ce l'abbia davanti.
0: Sta parlando, sì.
1: Sembra,
0: esatto,
1: che lui l'abbia davanti, sì, la veda.
0: Interpretazione di Omar che nessuno può
1: no, no,
0: nessuno
1: eguagliare,
0: può competere.
1: No.
0: Poi parla delle madri, di tutte le madri, sai,
1: madre
0: tutti
1: di tutte
0: noi abbiamo avuto la mamma, insomma. Quindi
1: sì,
0: madre,
1: tu prova a pensare alla mamma. La madre delle
0: madri.
1: Cioè, pensa all'amore che abbiamo noi verso la nostra mamma e quindi quello che dovremmo avere verso di lei. E invece molte volte noi abbiamo l'amore verso di lei, ma quello verso la nostra mamma è di più.
0: Però che mi stupisce è che tutte le religioni monoteiste hanno la Madonna.
1: Sì.
0: Anche nell'Islam.
1: Sì.
0: Gli uomini tutti, Muhammad, e le donne quasi tutte, come secondo nome o primo, Fatima. Tutte.
1: Sì, è vero.
0: Cioè la figura della Madonna c'è ovunque. E a me che mi ha colpito, lo ripeto perché ogni trasmissione è diversa dall'altra, ogni trasmissione ci sono degli ascoltatori diversi.
1: Certo.
0: Chi ha visitato la Cappella Sistina? Credo tutti. Non credo che qualcuno non abbia visitato la Cappella Sistina. Chi ha visitato la Cappella Sistina, nel quadro più... che ti colpisce, entri, ti rimane alle spalle, poi ti giro, vedi? È il giudizio universale. Uh-huh. Io che ho avuto la fortuna, ho fatto la scuola a Roma per 18 mesi e la visitavo tutte le domeniche praticamente. E mi è sempre scappato questo particolare che mi fece poi vedere un monsignore, caro amico, veramente un caro amico, che ho un ricordo di lui, adesso vi faccio ridere. Una volta andiamo a pranzo insieme, mi piace il pesce, piace molto il pesce, ho cercato di ordinare il meglio del meglio.
1: Certo.
0: Orpo però io, sai, mi dice il pesce, non è... ascolta, non stavo per dire il nome, non lo dico. E dico, ascolta, faccio quello che... E mi squilla il telefono. Esco per educazione, esco proprio dal ristorante, ritorno io poi al piatto.
1: Aveva mangiato tutto.
0: Io mangiato tutto.
1: Vedi, poverino.
0: E mi dice, guarda che c'è un particolare, l'ho già raccontato, lo racconto ancora, io l'avevo notato da sempre e mi dicevo, che ci fa la Madonna nel giudizio universale? Che ci fa? Cosa c'entra? Tocca mica a lei giudicare. Cosa c'entra? Invece, vicino all'Altissimo, colui che sta giudicando, in quel caso la Santissima Trinità, perché sono tutti che stanno giudicando, è uno ma sono tutti, c'è la Madonna, c'è la figura della Madonna. Dice, guarda bene, è la Madonna che ha il rosario. Lo dico perché se vi capita di ritornare a Roma e vedere, andate a vedere la Cappella Sistina, andate a vedere il giudizio universale, e notate, state attenti a questa cosa che è un po' una chicca che ho già raccontato, ma che io non conoscevo. La Madonna in mano il rosario e vedi che vanno a testa in giù i dannati. Ce n'era uno che ti assomigliava.
1: Non sapevo.
0: E invece coloro che salgono dal cielo sono verso l'alto, no? E la corona della Madonna che scende, diventa una corda. Ma devi saperlo, solo non la vedi. Una corda con dei nodi dove il dannato può ancora aggrapparsi.
1: Cioè lei tramite, ti salva.
0: Tramite la Madonna... nel giudizio universale, quindi all'ultimo minuto proprio, e per dire all'umanità, guarda l'intelligenza di chi ha fatto quel quadro, all'ultimo minuto, che dice, però la mamma di tutte le mamme...
1: Sì, l'intelligenza, ma anche la fede.
0: La
1: di
0: fede
1: chi l'ha dipinto.
0: Sì, perché, ti dice, perché ti dice all'ultimo...
1: Anche se sei dannato.
0: All'ultimo minuto,
1: attaccati alla
0: la Vergine,
1: corda che la Madonna
0: la Vergine
1: ti manda.
0: Può salvare. Quindi è bellissimo, state attenti, se ci andate, andate a visitare, vedete questa cosa qui. E se lo sapete, metto questa meraviglia che se non la noti, la corona che a un certo punto, il rosario che a un certo punto diventa corda, è fatta di nodi e tu ti puoi aggrappare a quel nodo anche
1: aspetta, poi,
0: anche proprio all'ultimo minuto dopo che sei stato giudicato,
1: certo.
0: E che si è per essere mandato agli inferi.
1: Quindi
0: no?
1: Questa è la speranza.
0: Sì, appunto. È un messaggio di speranza.
1: È un messaggio di speranza. Dopodiché, ecco, infatti, dai, se noi ci pensiamo a casa, noi, pensiamo a noi, cioè da chi andavi, dillo tu
0: dalla
1: al papà.
0: Dalla mamma.
1: Dillo tu al papà.
0: Mamma, quando ti facevi male, la mamma ti metteva sulla mano.
1: Guarì, guarà.
0: Ma ti toccava?
1: Sì.
0: Ti toccava, la mamma ti toccava dove avevi male e tu guarivi.
1: È vero.
0: La mamma, quindi la mamma di tutte le mamme.
1: Quindi la Madonna potrebbe avere un ruolo ancora più importante nel giudizio.
0: Era mamma. Hai capito? Che è la mamma di Cristo.
1: Perché Dio mi ha giudicato dannato e io, madre, ti salvo. E Dio non può arrabbiarsi.
0: Ma no, ma proprio all'ultimo minuto addirittura è un po' controvertibile la cosa, perché
1: sei lui
0: ti ha già giudicato, no? Ti ha già giudicato, ti ha mandato all'inferno. Ma tu la corda la trovi ancora. Dopo, già che sei stato. Quindi riesci ancora. Quindi è un mistero meraviglioso.
1: No,
0: questo.
1: Sembra quasi che la Madonna riesca a far cambiare
0: l'idea
1: a Dio.
0: Certo, ma te lo lascio dire questo. Non è un modo sbagliato di interpretare la cosa.
1: Cioè, lei col suo amore infinito
0: va oltre la decisione.
1: E lui è talmente ammirato da questo amore che dice: va bene, salvalo. Giusto?
0: Sì, esattamente. Esattamente.
1: Quindi ho una speranza.
0: E un'altra domanda che avevamo già fatto, che rifacciamo: perché Gesù non chiama mai Maria mamma,
1: madre,
0: ma la chiama donna?
1: Vero.
0: Ragazzi, qui dobbiamo fatturare anche noi.
1: Sì, dobbiamo andare dopo tutto
2: Radio
1: questo.
2: Super pubblicità. Pubblicità.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Uè, ma siamo già...
1: Ma veramente? Ma come mai?
0: È durata poco questa. Amici, se volete fare la pubblicità seria dovete fare qui.
1: Sì.
0: Qui.
1: Qui.
0: Qui, qui, qui.
1: E
0: qui.
1: La sorpresa?
0: La sorpresa. Io sono un uomo di parola.
1: Lo so. Quello ve lo garantisco, amico.
0: Io sono un uomo di parola. E... amiche che state a casa, salto un attimino, eccola qui, salto un attimino la Sonia, parlo con le amiche che stanno a casa. Aspetta che
1: mi salta, avete capito?
0: Ti ricordi quando si giocava?
1: Sì, a salta a cavallina.
0: Cavallina? Che bei giochi facevamo una volta però.
1: Tu ti mettevi giù, uno ci appoggiava le spalle.
0: Ieri eravamo al lago, e di quella Laura, non mi permetto di dirlo perché è una piccola confidenza che si possono dire. Laura, ma i tuoi bambini sono sempre al telefono. E d'altronde noi guardiamo la TV, loro guardano il telefono. Ci stava anche la giustificazione. E poi che devono fare? Ieri l'acqua era un po' freddina, c'era tanto da fare il bagno. Noi giocavamo sempre, comunque, con niente.
1: A mondo! C'era,
0: tu te lo ricordi perché sei una femminuccia tu. Al Giro d'Italia era una... un giro scavato nella sabbia
1: con le biglie. Le biglie avevano la faccina dei corridori,
0: ma anche le biglie normali,
1: ma
0: ricordo.
1: C'erano, te le ricordi, quelle sotto verdi
0: si giocava al Giro d'Italia,
1: se
0: c'erano i giochi che erano chiamati giochi di società, perché si facevano in due, in tre, in quattro. Quello che mi preoccupa che sta accadendo adesso, non ai miei nipotini, alla gioventù di adesso, è che vivono un mondo solo loro,
1: assolutamente
0: assoggettati e indottrinati,
1: assolutamente
0: indottrinati da chi scrive anche
1: stronzate
0: su qualcosa lì.
1: Sì, vero.
0: Noi giocavamo con tutti, tutto. Ti ricordi? Poi
1: ma
0: anche
1: dai,
0: giochini.
1: Ma a partire dal nascondino.
0: Guarda che il gioco della figurina, non so se te lo ricordi. Il gioco della figurina. Spesso e volentieri a te mancavano delle figurine.
1: Certo.
0: È fatto apposta perché la Panini
1: non
0: faceva tutte le figurine.
1: Ovvio.
0: E tu continuavi a comprare nella speranza...
1: per finire sto album.
0: No, per finire, nella speranza di trovare Buffon che mancava sempre.
1: Sì.
0: Che mancava. Quindi, quando si giocava a figurine, non so se te lo ricordi tu, tu mettevi la figurina appoggiata al muro.
1: Sì.
0: La lasciavi.
1: Sì.
0: Lei cadeva. Arrivava l'altro, metteva la figurina appoggiata al muro, la lasciavi. Se cadeva sopra l'altra l'avevi vinta.
1: Sì,
0: ma guarda che giochi stupidi,
1: Ma però stavi lì ore.
0: Ore, sì, stavi lì ore.
1: E poi con la cosa di riuscire a vincere sta
0: figurina. Giochi stupidi ma semplici. Ma
1: però
0: semplici.
1: Stavi dalle 2 del pomeriggio alle 6, ti chiamavano andare a casa e ancora eri lì che giocavi.
0: Certamente, si giocava con nulla, ma la prerogativa era quella che non era un gioco che facevi da solo, come fai adesso col telefonino.
1: Lo facevi insieme.
0: Tu vedi, mi è capitato di essere al ristorante e c'era la festa di fine anno di alcuni ragazzini lì. 12, 13, 14 anni, non so, 14 ragazzini, 14 telefoni, ognuno per sé.
1: Sì, no, no. Seduti?
0: Ognuno per sé.
1: No, non giocano.
0: Non si parla, noi, quando eravamo ragazzini di 14 anni, che fanno anche stupidini, ma parlavamo.
1: Sì.
0: Al ristorante non si andava, ma se capitavi di andare in casa di qualcuno, perché c'era la festicciola, si parlava.
1: Sì.
0: Oggi, marito e moglie al ristorante,
1: sì,
0: si scambiano i messaggi,
1: sì,
0: col telefonino.
1: Sì, vero.
0: Va bene. È un'innovazione e niente rispetto a quello che arriverà con l'intelligenza artificiale e tutto quello che volete, ma dobbiamo metterci in testa che cambierà la società. Tu sai,
1: ma in peggio,
0: tu sai che chi ha previsioni di eredità spende molto di più e risparmia molto di meno degli altri? Cioè,
1: ah, ok, cioè se io so che dovrò ereditare è ovvio, perché dico, chi mi importa a me di mettere da parte, tanto erediterò.
0: Ma sai che il 17% cioè, della popolazione che spende, spande, non risparmia
1: perché tanto erediterà,
0: perché prevede l'eredità.
1: Io ho mio cugino così,
0: cioè, sì, ma
1: cioè ha fatto una gran bella vita, però
0: io a te, quindi dico, quando lei
1: io,
0: quando lei se ne va,
1: io
0: mi lascia tutto,
1: niente,
0: mi lascia tutto. Però sono tutte quelle considerazioni che non facciamo mai. Ma se avete un amico, un'amica, dei parenti, degli amici che prevedono un'eredità, questi saranno
1: ma
0: molto,
1: certo,
0: ma molto meno risparmiosi.
1: Ma fanno bene?
0: Non lo so, ma è un modo di essere, non so se fanno
1: no,
0: bene.
1: No, ma scusa, se io sapessi dover ereditare 6 appartamenti, un'azienda, ma chi me lo fa fare e sta lì a fare, come posso dirti, no, vado a cena una volta di meno.
0: Va bene, è una considerazione che sto facendo, una,
1: bella, vero,
0: una,
1: vero,
0: una statistica.
1: Attenzione con... però, perché c'è anche chi è rimasto col culo per terra. perché i genitori magari ha trovato una e si è speso tutto e alla fine si ritrova senza niente a un'età.
0: Io
1: dove
0: auguro,
1: non...
0: io auguro a tutti coloro che hanno benestanti, usiamo questo termine, lo usava la Maria ogni tanto. Di avere la testa sulle spalle, di pensare, se metti al mondo il figlio devi pensare che hai un figlio. Ma stabilito questo, auguro a tutti coloro che sono benestanti, magari anche uno o una da soli, di trovare quello che dici tu, ma glielo auguro con il cuore,
1: certo,
0: di trovare Berlusconi e la 33enne,
1: certo,
0: 86,
1: certo,
0: e 33,
1: certo.
0: Senti questa,
1: dai.
0: Non mi sono dimenticato di quello che ho detto, né?
1: La sorpresa.
0: Oh. Però più va in là, più è importante.
1: Ah, più cresce.
0: Che sia una macchina, una casa o una relazione, la manutenzione è sempre più economica della riparazione. Quello che non mantieni, alla fine lo perdi.
1: Questo io lo penso.
0: Ah, certo, anch'io
1: sì,
0: lo penso.
1: Sì, sì.
0: Certo, i fiori, tu devi dare da bere tutti i giorni i fiori.
1: No, no,
0: però attenzione, però, perché a volte il fiore muore perché hai dato troppo da bere. Ricordiamoci anche di questo.
1: Vero.
0: Senti questa, senti questa. Amiche, state a casa. Io lo dico alla Sonia, ma lo dico a voi.
1: Certo,
0: oh,
1: lui parla con me perché mi ha qua davanti.
0: Ma dove siete?
1: Ma come dove siete?
0: Non so dove
1: ma
0: siete.
1: Ma se suonano i telefoni non rispondi.
0: Ho capito, ma voglio sapere dove sono.
1: Ah, dove siete? Lui vuole saperlo.
0: Io voglio sapere dove sono, non è che perché...
1: No, però
0: telefono...
1: ve lo di... Adesso cosa fa?
0: Qualcuno dirà, te... Mi ha detto prima, sto gelando.
1: No, dovete vedere cosa fa. Allora, sono entrata...
0: Te l'avevo detto che...
1: No, io gli ho detto, ho caldo, ok? Però metà parte del mio cervello è ibernata. Perché lui quando gli dice ho caldo, cosa fa?
0: Esagero.
1: Siccome gli rompi le palle...
0: Io esagero sempre, okay, con le donne.
1: Allora lui
0: io
1: mi ha messo...
0: esagero sempre con le donne.
1: Ecco. Poi a un certo punto si è aperta la porta, è entrato un pinguino...
0: Allora abbiamo capito.
1: E io gli ho detto, Agostino, io avrei un po'
0: che
1: freddo.
0: Freddo.
1: Ecco. Adesso mi ha messo su cosa? Vediamo.
0: Senti anche questa, che meraviglia. Dai. Qualcuno dirà a casa, certo, il passo viene telefonato di Gaia mia...
1: Vabbè.
0: Voglio ricordare agli amici che stanno
1: che
0: a casa,
1: che dicano quello che vogliono,
0: questi maligni, che lunedì scorso, questo oggi ancora non lo so, lunedì scorso senza chiedere neanche una volta un telefono. Siamo, a proposito, siamo in diretta e oggi è il 20, quel che noi può, 27? 27, l'ho letto lì. E sono le 15:23.
1: Mamma di già.
0: Quindi voglio dire a questi maligni che la settimana scorsa, senza dire una volta il numero di telefono, le amiche che stanno a casa sanno che la Sonia non vuole telefonate.
1: No, è lui che non le vuole.
0: Abbiamo ricevuto sul nostro tabellone, lì che vediamo tutti i numeri, 31 telefonate.
1: È vero.
0: Oggi non le ho ancora contate,
1: vero.
0: Saranno di più, perché sono 31 telefonate.
1: È vero.
0: Vediamo cosa.
1: Quindi voi ci fate sentire che siete con
0: dove
1: noi.
0: Dove sono sul divano ad ascoltarvi, scuso, Può te che domande fai?
1: È sul divano ascoltarsi.
0: Che domande fai? Che ti interessa da cosa fanno
1: ma
0: gli altri?
1: Ma l'hai chiesto tu dove sono,
0: Senti questa, sentite questa, amiche. Sentite questa, ascoltatela bene perché è meravigliosa. Un giorno chiesi a un vecchio, che cos'è più importante, amare o essere amati? Tu che non sei vecchio cosa avresti risposto? Ti dico cosa ha risposto lui.
1: Essere amati.
0: Ti dico cosa ha risposto lui. La cosa più importante per un gabbiano è l'ala destra o l'ala sinistra?
1: Tutte e due. Tutti. Quindi amare e anche essere amati. Vabbè, grazie, ci arrivavo anch'io, ma se tu mi poni una domanda si presuppone che io ti debba
0: ma cos'hai, da tagliare?
1: Allora, se tu mi dici è più importante amare o essere amati, io devo rispondere.
0: Amami o odiami, entrambi sono a mio favore.
1: Entrambi?
0: Sono a mio favore.
1: Ah, ok.
0: Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore. Se mi odi, sarò sempre nella tua mente.
1: Eh sì, è vero, verissimo, questo è vero.
0: Allora che sono...
1: Vero.
0: Delle pillole
1: vero
0: molto...
1: Vero e virovina molto, l'odio, virovina.
0: Molto
1: carine. E riflettete,
0: state
1: perché ognuno di
0: c'è...
1: noi avrà vissuto almeno una volta questo,
0: Senti qui, la voglia di amare...

0: Allora, oggi sono bravissima, non ho neanche distrutto la cuffia.
1: Neanche una volta.
0: Come
1: l'hai
0: mai?
1: Volta.
0: Due volte la volta scorsa.
1: Neanche una volta. Soli si muore senza l'amore. Secondo te è vero o no?
0: Ma no.
1: Io dico di sì invece.
0: No.
1: Perché l'amore, noi, quando diciamo... Immaginiamo,
0: tu puoi amare te stesso.
1: Ami Dio, prendi colui che si è il sacerdote, il frate, il monaco, sì. Si dedica... ma soli si muore senza l'amore, secondo me è vero.
0: Ah, se non ami
1: perché
0: niente.
1: Se no, certo, se sì. No, certo, se lo trasformiamo
0: però io
1: solo.
0: Trovo che sia quasi impossibile
1: non
0: riuscire
1: amare.
0: A vivere senza amare nulla.
1: Ma infatti c'è chi ama gli animali in modo...
0: Tutto, qualsiasi, la natura, volare, nuotare, qualcosa ami per forza.
1: Era questa,
0: anche
1: era...
0: la persona più introversa, pessimista, per forza in una vita qualcosa ama.
1: Certo, pensa io... Ti amo solo te.

0: Eccoci.
1: Beh,
0: io ho detto, prima di dargli la cuffia, io ho detto, non sono stata io.
1: Ha rotto la cuffia?
0: Sì.
1: E poi mi dice, non sono stata io. E è stato il pinguino che gli dente è qui.
0: Sì, ma... è il pinguino, per forza.
1: Io chiamo solo te, amiche, è tutto per voi. Cioè,
0: Ma poi dai, ma un uomo così,
1: vi amo tutte,
0: che vi dedica una canzone di questo tipo.
1: Adesso, tanto per fare una cosa sbagliata, mettiamo la pubblicità quasi in orario. Poi, quando si rientra, la sorpresa. Né canzoni, né mio canzù, né niente. Sorpresa subito in diretta.
0: Così. Buttata lì proprio.
1: Ma che madre ti sei?
0: Perché non mi fido.
1: Ma certo.
0: Quando fai quegli occhi lì.
1: Ma figurati.
0: No, mica per me. Io non lo so. Secondo voi vi ha fatto una sorpresa?
1: Quando arriva il tuo turno di essere il martello. Martello?
0: Sì.
1: Colpisci con forza. Perché quando eri il chiodo, nessuno ha avuto pietà di te.
0: Ma io quando sarò il martello con te?
1: Questo è difficile.
0: Faccio fine all'orso.
1: Questa è bellissima, prendetela però.
0: Come va presa?
1: Insomma, se no, dai.
0: Attenti,
1: Due marocchini chiedono la carità in centro a Udine. La sera si incontrano per vedere come è andata la giornata. Tu quanto hai guadagnato? 30 euro. Cosa è scritto nel cartello? Il solito, ho moglie e quattro figli e non lavoro, non mangio. E te com'è andata? Ho tirato su 3.000 euro. Madonna, cos'è scritto sul cartello? Mi mancano 6 euro per tornare in Marocco.
0: Glieli ha dati tutti. Glieli ha dati tutti.
1: Cioè, dai, suoci...
0: Tutti che gli davano 6 euro. E te crede?
1: Pubblicità, state lì.
0: No,
1: perché...
0: no, prendetela così come scritta, per piacere.
2: La pubblicità.
3: Hai visto i saldi da Metalmark?
4: E come? Fino al 50% di sconto.
3: Su cosa?
4: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
3: Allora non posso perdermeli.
4: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.
0: E siamo qui. Io non riesco a capire come faccia lui a non rompere mai la cuffia.
1: Ma cioè, basta guardare come la usi?
0: Come la uso? Poi, dopo la dico la cosa che mi hai fatto.
1: Devo dirvi una cosa. Devo dirvi una cosa. Questa è l'ultimo, l'ho tenuta per l'ultima puntata,
0: L'ultima.
1: Poi dopo te in fede 2 o 3 mesi.
0: Ma quali 2 o 3 mesi? Ti ho detto che
1: va
0: il 31
1: bene, parleremo
0: sono
1: comunque
0: qua.
1: Lei è l'ultima puntata per adesso,
0: poi lunedì 31 state tutte lì perché
1: lunedì
0: io...
1: 31 siamo a settembre, siamo...
0: No, è ancora agosto.
1: Se voglio quebrare chi viso che te là.
0: Non solite di adesso.
1: Devo dire che un po' ascoltatevi bene. Ascoltatevi bene perché è una cosa molto seria e anche molto importante. Adesso io non, però insomma, 20 anni che ti conosco ci sono, forse un po' di più.
0: Sì, è davvero. Dov'è? Io lo sai che mi chiedo quanto tempo è che sei lì, non lo so.
1: Tanto comunque.
0: Non dirlo così.
1: No, tanto. E credo che ognuno di voi che vede la Sonia tutti i giorni si sia fatto un'idea anche di come può essere fuori. Un po' come quando vedi una donna vestita o la... le più tarde è meglio vedere le vestite.
0: Sì, molto meglio.
1: La maggior parte è meglio.
0: Sì, perché hai le cotette che vengono.
1: Però
0: su...
1: c'è chi, come gli uomini d'altronde, c'è chi comunque ti vede in trasmissione tutti i giorni e poi si farà un'idea di te, no? Della tua, anche della tua vita privata, eccetera, eccetera. Io ho la fortuna di vederti in trasmissione anche fuori. E quindi sono avvantaggiato sul fatto di conoscerti rispetto agli altri.
0: Sì.
1: Devo dire che non fidatevi, amiche che state a casa,
0: di che?
1: Del vostro intuito, di quello che pensate, di quello che immaginate, di quello che... perché la vita è sempre una sorpresa. E oggi mi sento un po' Silvio, Pier Silvio, mi sento.
0: Gesù, la figlia.
1: Mi sento un po' Pier Silvio.
0: Mi porta in barca.
1: E oggi la Sonia mi ha sorpreso, perché non è da lei. Prima di partire con la trasmissione, abbiamo fatto una chiacchierata. Ah, perché quella cosa lì? Tu dici di sì, puoi dire di no? Sonia, io dico di sì, perché voglio dire di sì e non ho bisogno di un perché. E lei ha fatto una cosa che mi ha sconvolto, ma davvero sconvolto.
0: Ho fatto.
1: Ci vorrebbe la telecamera. Abbiamo qui davanti a lei un cabaret di
0: Oddio, mamma, sto qua, che sto
1: di pasticcini che non ha assaggiato.
0: No, no.
1: Adesso tu lo mangi in diretta perché te lo meriti come premio. Anzi, due.
0: No,
1: uno
0: io
1: il
0: ti
1: tuo,
0: ho detto, se lo mangi tu lo mangi anche se tuo, no, no.
1: E lei dice, no, io non lo mangio. Perché?
0: Io allora.
1: Non voglio un perché. Sì, ma ti sei superata, quindi te lo meriti. Hai capito? Cioè, adesso è il momento di farlo. Tu devi... È il momento di farlo. Tu devi mangiare il pasticcino. Perché te lo sei meritato. Perché la Sonia rinunci. O la gran malato.
0: No, no, sto benone.
1: E non mi sono accorto.
0: No, no, no.
1: O se no ti sei superata e devo dire che nonostante a me piace pesare le persone, io uso questo termine, se ti fai pesare da me sei fritto, perché una volta che ti ho pesato so, ti ho in pugno, so tutto
0: beh,
1: di
0: certo.
1: Te. Ecco, te pensavo di averti pesata, invece non ti ho pesata. Ti meriti due pasticcini, mangiali.
0: Uno mangi tu.
1: Tu mangia i tuoi che te li meriti. Io
0: ma
1: non
0: sei
1: me...
0: sicuro?
1: Sicurissimo.
0: No, io gli ho detto, se non lo mangi tu, non lo mangi.
1: Ha resistito dall'una e mezza alle tre e mezza. Amiche che state a casa, vi assicuro che è una cosa che io non ho mai visto. Mi ha smontato tutte le mie teorie su di lei, tutte, perché sul cibo lei potrà
0: rinunciare. No, no, uccido.
1: Rinuncia a tutto, ma non al cibo. E lei oggi non ha mangiato il pasticcino. Io devo
0: e sono qua proprio dietro di me.
1: Lì viene... la sua, è attaccati a lei un cabaret. Ce l'ho detto, una ventina, tantissimi
0: sì,
1: sono.
0: Guarda.
1: Compie gli anni la nostra Piera e ha portato i pasticcini.
0: Sì.
1: Lei non l'ha mangiato, io dico te lo meriti proprio. Mangialo in diretta.
0: Lo mangio?
1: Mangialo, mangialo perché te lo meriti. E hai smontato tutte le mie teorie che avevo su di te. Ti hai smontato.
0: Buono.
1: Però complimenti perché tu sei una che... Invece si decide, volevo vedere quanto riuscivi a decidere.
0: Io non lo mangiavo neanche andando
1: sei
0: via.
1: Sei stata bravissima. No, no, davvero, devo farti i complimenti, mi hai sorpreso, non aspettavo. Non me l'aspettavo da te, sei stata bravissima. Senti qui.
0: Vai.
8: Eri mia moglie senza un sì, mi stavi dando un figlio e poi non hai avuto più il coraggio.
9: È stata solo la paura. Non sentirmi più sicura

0: senza epoca.
1: Sì, diceva la Sonia, questa canzone può essere scritta oggi, sì.
0: Certo.
1: Sono quelle canzoni che vanno
0: bene. Ma
1: certo, bene.
0: Non le puoi contestualizzare.
1: Che succede? Fasitole.
0: È partito da solo, a voglia.
1: Fasitole.
0: Ha voglia di
1: e cantare. Stavo dicendo prima di questa canzone meravigliosa che chissà quanto tempo è, che non sentiamo, che la Sonia mi ha destabilizzato tutte le mie convinzioni che avevo su di lei. Va bene, è bello, nella vita è bello scoprire cose che non conosci, che magari... No, perché tutti dicono sì, vabbè, il cibo, invece no, questa capacità di dire sì e di dire no è un pregio straordinario. È un pregio straordinario. Non prendere. Io anche quei mariti ne conosco, che può me un pareti sera.
0: Non ce l'hai più. Eliminato.
1: Dovrebbe essere vivo, magari poi non è più un parente, proprio in maniera più assoluta. Ah. Non puoi essere la pulce attaccata al cane.
0: Eh sì.
1: In una coppia non puoi.
0: Esatto.
1: Invece lui, se non c'è lei, è nulla lo stesso. Spero sia l'ascolto fino a 3 mesi. Quindi dovrebbe essere
0: Gesù.
1: All'ascolto. Dovrebbe essere all'ascolto. Sei una nullità. La complicità è
0: sì.
1: Una cosa bellissima, la complicità. Ma essere il parassita dell'altro...
0: Sì, o dipendere interamente,
1: sì,
0: o annullarti se non c'è.
1: Sì, sì, sono persone che non sono persone. Comunque, parentesi chiusa, volevo andare alla mia parete. Madre mia.
0: Ma come tuo parente?
1: Era un mio parente.
0: Era. Lui elimina i parenti a secondo delle situazioni, ve lo dico.
1: Ah, ma ne ho pochissimi, quasi più nessuno.
0: Le sorelle le hai?
1: No, sorelle neanche uno.
0: Finite anche.
1: Figlio unico io.
0: Non hai più le sorelle?
1: No, sono figlio unico. Non ho mai stato figlio unico.

0: Io apro il microfono.
1: Oh mio Dio!
0: Tu fai come vuoi.
1: Guardate la faccia che ha fatto, mi ha fatto come per dire, non riesco a finire, allora smettila di chiedermi le cose.
0: Vabbè,
1: dovevate vedere la faccia, sembrava Ryan.
0: Cioè, ma che sta che è?
1: Ma scusami,
0: è un bel tipo,
1: ma è un bel tipo. Allora,
0: che ne sai tu di un campo di grano? Allora,
1: poesia di un amore profano. La paura di saperlo per mano, che ne sai? Conosci me.
0: Ma io che cosa ne faccio del computer?
1: Ma dai, ma infatti.
0: Ma che cosa me ne faccio del computer?
1: Come dice una cosa, io canto. Come
0: sentite
1: dice...
0: qui.
1: Cioè.
0: Questa è anche questa dai. È bellissima. Io non so, a casa pensate quello che volete, amiche. Vi do io dopo il canale da guardare.
1: 96? Alle 4, ve lo dico io.
0: Rischiate grosso se non guardate il 96. O il 787. Guardate che rischiate.
1: No, ma veramente, guardate fine, che chi si è spostato.
0: Che fa la fine di uomini e donne. Senti questa, Sonia, senti che bella, ma quanto è profonda, ma quanto è bella. Ho chiesto a Dio, perché mi stai portando nelle acque agitate? Mi ha risposto, perché i tuoi nemici non sanno nuotare.
1: Ah, che bello, mamma mia.
0: È bello sì o no?
1: Mamma mia. Sì, e questo è quello che ognuno di noi dovrebbe sentirsi dire quando in un momento veramente dove dice io non ce la faccio più. E allora pensi, guarda, che invece sei lì per un motivo. E questo motivo ti salverà.
0: Certo, i tuoi amici non possono arrivare da te, i tuoi nemici non possono arrivare da te perché non sanno nuotare.
1: Tu però questa cosa... la sì, dici spesso, certo. Tu dici quando mi è successa questa cosa ho detto oddio mamma come mai, cosa farò, cosa non farò,
0: mi manca una spiegazione nella mia vita, me ne manca una perché ho sempre avuto spiegazioni di tutto quello che mi è successo.
1: Vero.
0: Tu lo sai che la legge insomma chi può che era lei, quella che mi hanno fatto mangiare su asino, una parlamentare mai via mente.
1: La Brambilla.
0: Siamo la legge Brambilla.
1: Le hanno fatto mangiare l'asino.
0: Non ce la sai questa?
1: Ma non è vera. Ma non gliel'hanno fatto mangiare, dai smettila, eh.
0: Se la sai non la racconto.
1: La so.
0: Ecco, allora basta. C'è una tassa sugli animali però, sì. c'è sempre stata. Pago volentieri la tassa sugli animali che mantengo a casa. Ma se mi togli la tassa sui maiali che mantengo a Roma.
1: Mamma mia. E ti ricordi la canzone di Dalla? Quando parlava di Roma,
0: quali
1: la cagna fra i maiali.
0: Quali cibi stanno uccidendo silenziosamente i tuoi organi? Il cervello, le patatine. Io ce l'ho sempre qui le patatine.
1: La patata.
0: Il cuore.
1: Ce l'hai lì, c'è davvero? Ce l'hai lì la patata?
0: Porta, l'ha detto qui, è scritto qui.
1: No, tu hai detto io ce l'ho qui la patata, non l'ha scritto lui. Ma davvero, rispondici a noi a casa.
0: Calma un attimo.
1: Rispondi a noi a casa. Ce l'hai lì la patata?
0: Poi l'hai chiesto solo tu, non ti interessa niente
1: no,
0: nessuno.
1: No, io sto parlando a nome delle amiche.
0: Cibi che stanno uccidendo.
1: Però non scrivetegli perché non è la vostra che vuole.
0: Silenziosamente i tuoi organi. Cervello, patatine. Cuore, la margarina. Polmoni, salsicce. Ossa, la cola. Sarà la Coca-Cola.
1: La Coca-Cola.
0: Fegato, cibi fritti. Stomaco, cibo, troppo cibo piccante.
1: No, io quello no.
0: Intestino, dolcificanti artificiali.
1: E vabbè, allora ce ne sono di validi.
0: Arterie, grassi trans.
1: Trans?
0: Sì. Reni, troppo sole. Pancreas, farina bianca. Pelle, snack industriali. Sonno, caffè a tarda notte.
1: E vabbè.
0: Denti, bibite zuccherate, occhi, eccesso di sole, acidità di stomaco, succo di frutta, muscoli, bevande energetiche. Vabbè, dopo, è vero, il mio ero, noi vi abbiamo dato un po' di notizie, perché mi guarda male però.
1: No, scusa, muscoli, bevande energetiche gliele danno a tutti quelli che vanno a palestra.
0: Ho capito, meglio ti leggo quello che trovo qui.
1: Poi, allora, i cibi fritti mi hanno devastato perché io mangio tutto fritto, friggerei anche mia sorella, se potessi. Io
0: quello,
1: la friggerei, la mangio.
0: Quello per un altro motivo.
1: Sì, esatto.
0: Ma non ne ho ancora tanti, ma dobbiamo chiudere.
1: Perché?
0: Perché sono le 4.
1: Andiamo avanti, ma scusa, è la tua la radio?
0: Ah sì? Mi ero anche accorto.
1: Andiamo avanti.
0: Pensavo proprio di qualcun altro.
1: No?
0: No, no, no.
1: Ma perché? Andiamo avanti. Ma perché dobbiamo sempre fare le cose come vogliono tutti?
0: Se uno squalo ti morde, Esci dall'acqua per curare le ferite.
1: Se riesci.
0: Non lo insegui chiedendogli perché ti ha morso.
1: Se no.
0: Se tu non gli hai fatto niente.
1: Bella
0: forchetta, eh. No, no, dobbiamo chiudere. Che cavoli, chiudo, spengo,
1: no,
0: qui.
1: È presto.
0: Spengo qui.
1: Ma cosa spengo qui?
0: No, ma 56 dobbiamo chiudere. Ci sta una canzone, ma... Quale?
1: Ecco, vedi, questa. Perché non mi stupisci? Andiamo avanti. Non mi guarda neanche.
0: Noi vi auguriamo un buon pomeriggio.
1: Sì.
0: Continuate a seguirci anche sul canale 96.
1: Sì, adesso io volo sul 96.
0: Perché lei è innamorata del 96.
1: Sì, sì. Sentite, amiche, amici, ma dai.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
0: Radio Super, la radio amica.
2: Sono le 16 e 10 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 17 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. 27 luglio. Noi carmelitani ricordiamo un martire sotto il nazismo, non tanto conosciuto, però che ha gli stessi gesti, la stessa grandezza del famoso martire francescano. Tito Bratsma si chiama questo. Era un olandese, è morto nel 1942 a Dachau. Chiediamo al Signore, per intercessione anche di questo santo, che ci doni il senso della grazia da difendere nei nostri cuori a costo anche delle grosse difficoltà. Chiediamo perdono di tutto. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, fonte e origine della vita, che hai trasmesso la forza del tuo spirito a San Tito Bratsma, perché testimoniasse col martirio la libertà della Chiesa e la dignità dell'uomo nelle dure prove della persecuzione e negli orrori dei campi di sterminio, concedi anche a noi di non vergognarci del Vangelo e di riconoscere la tua presenza in ogni evento della vita per l'annunzio profetico del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore mi disse così: va a comprarti una cintura di lino e mettila ai fianchi senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura, secondo il comando del Signore, e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta. Prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi, e va subito all'Eufrate, e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate, come mi aveva comandato il Signore. Dopo molto tempo il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai all'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta. Ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli,

diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla. Poiché come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Parola di Dio. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. La roccia che ti ha generato tu hai trascurato, hai dimenticato il Dio che ti ha procreato, ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse a loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole e proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore.
2: Amen.

aprirò la mia bocca con parabole. Il Signore, venendo in mezzo a noi e prendendo tutta la realtà che ci tocca nelle persone e nelle cose, ha sentito il bisogno di usare della concretezza che ci circonda e quindi ha preso le immagini dalle cose che viviamo quotidianamente, costituendo il tesoro delle parabole che ci ha dato. Ed ecco che allora una volta pensa al frumento che viene seminato, una volta ai pesci che vengono presi, un'altra volta a una moneta che viene coniata, un'altra volta a una donna che impasta la farina, un'altra volta ancora al contadino che semina un seme qualunque che poi diventa bello. Cosa vuol dire tutto questo? Che già la natura in se stessa ci parla di colui che l'ha creata. La natura ci parla di Dio, per cui poi è facile per il Signore prendere ciò che la natura propone e da lì portarci ancora a discorsi più alti, più pieni di verità. Questo è il tener conto della vita nella sua concretezza, valorizzare la vita e sentirsi sempre, attraverso la concretezza che abbiamo, legati a colui che ci ha donato questa concretezza. Abbiamo la luce, oh Signore, Tu sei la luce. Abbiamo il calore, oh Signore, Tu ci doni questa grande cosa, che è il calore. Abbiamo le mani, Signore, ci doni la capacità di forgiare le cose con le nostre piccole mani. Quante cose ha fatto l'uomo con le mani? E Tu quante cose ci hai donato, Signore, con le Tue mani d'amore? Ecco, la natura che ci parla di Dio. Giustamente quel sant'uomo di San Francesco, quando andava a passeggiare, diceva alle viole, alle rose, a tutto, diceva: tacete, tacete, voi mi parlate di Dio. E un caro amico che ho conosciuto anch'io, andando a passeggio, sbatteva col bastone i fiori e diceva: zitti, zitti, mi parlate troppo di Dio. Dio ci parla. È che siamo così tonti e così sordi che non ci pare che ci parli tanto. E allora si ammira la natura e poi non si ammira colui che l'ha fatta. Ed ecco allora il vanto che hanno tanti di essere innamorati della natura e mai che ricordano il creatore della natura, chi ci ha donato queste meraviglie. Lasciamo questo discorso per passare un attimo solo al santo di oggi. È un santo che non è conosciuto dalla gente, ma dalle sue parti in Olanda è tenuto in grande considerazione. Tito Bratsma, chi l'ha mai sentito? Era un uomo di grande semplicità e insieme di grande scienza. E lui cosa ha fatto? Quando la Germania ha invaso l'Olanda e ha voluto che anche gli olandesi applicassero i principi dell'antisemitismo, dell'antiqui, d'antiqui, lui si è opposto. Era rettore dell'università e ha mobilitato tutto il mondo culturale del suo tempo, per quanto poteva, per contrastare l'ondata di paganesimo, neopaganesimo, l'ha chiamato già lui, che avanzava con il nazismo. Ed ecco che uno dei punti tremendi del neonazismo era che non è l'amore quello che conta, è la forza. Non è la qualità di intelligenza e di affetto che uno può portare, è la grandezza, la razza, la razza. Appoggiare tutto su questo sconvolgeva il cuore di quest'uomo, che era un insegnante di università e non poteva accettare questa,
questa assurdità. Si era arrivati a dire che non è l'amore che conta. Questo principio, che non è l'amore che conta, sembra che sia stato inventato qualche volta, è stato ripreso più volte nella storia del mondo. Che cosa? Voi abbracciate i figli? Ma siete degli sciocchi. I figli vanno tenuti, non è l'affetto che conta, è la fermezza, è la forza. Con questi principi si voleva togliere dalla vita la concretezza che più ci circonda, il senso di affetto, di legame, di amore. Ecco che cosa, l'eresia, diremmo, più radicale che si poteva portare. Negare Dio è terribile, ma negare anche che l'amore sia la guida e la ragione e la forza della nostra esistenza di uomini, questo poi va alla radice di tutti i problemi della nostra esistenza. Chiediamo al Signore che purifichi il nostro cuore e che ci dia la capacità di sentire, stando alla prima considerazione, la sua presenza nel mondo. Lui ci parla, è il suo amore, l'amore con cui ha fatto le cose e con cui conduce la nostra piccola vita.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore, la bontà di Dio.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli.
0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Santifica questi doni, Signore, con la potenza della tua benedizione e accendi in noi la fiamma viva che sostenne San Tito Brazma tra le sofferenze del martirio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie a te, Signore Dio onnipotente ed eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio. Noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, unite agli angeli e ai santi, con voce unanime proclamiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Tito Brasma e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo,
0: con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati noi invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, dice il Signore. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Padre, lo spirito di fortezza che rese San Tito Bratzma fedele nel servizio e vittorioso nel martirio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 0 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

spada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 37 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 22 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23:09.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo, è come piove.

lo faccio un po' per rabbia, un po' per non sta solo, come sta solo un uomo nella nebbia, perché non può parlare.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 23 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super. È l'una e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Pendejo.

Ultimate dream.